0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Vanessa, 101 800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Amore, perché vattene? No, torna amore. E allora avremo tra un po' Marco Roma, ma prima di Marco Roma facciamo i nostri saluti, se no poi dimentichiamo. Salutiamo Celeste delle 4:34 che ci ha mandato il suo saluto. Buongiorno Celeste da Villa Piana, la nostra amica. E poi ATM 3 Nord, prima anche se avranno degli scioperi prossimamente, i volontari della Croce Amica Caserta, che ormai sono 10 anni che ci seguono. Ebbene, salutiamo anche loro e salutiamo anche il nostro amico Ernesto, che non sentiamo da un po' di tempo. Poi Dennis, che sicuramente sarà all'ascolto più in là. E salutiamo ancora il nostro amico Francesco, che non c'è più ma ci segue da lassù. Salutiamo anche Simona, che ce l'ha segnalato, e salutiamo anche la nostra amica Stella, che anche lei dobbiamo pensare a queste persone che ci stanno vicino in un'altra dimensione. E a questo punto invece saluterei il nostro amico Claudio, che avrebbe bisogno di lavorare nel settore CAF, con chiamate entranti, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso della gestione QWeb e altre varie gestioni, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, autoriparazione dei suoi computer, eccetera eccetera, inserimento dati. Claudio è di Rovigo e a Rovigo mi servirebbe lavorare, quindi se avete una necessità chiamatemi, io vi darò il suo numero, così vi potete mettere in contatto con il nostro Claudio di Rovigo. E a questo punto arriva Marco Roma quando sono le 4:42 e 20 secondi. Potremmo azzardare le 4:42 e 42 per prendere un'ora doppia, visto che è l'ultimo giorno di settembre, dai.
1: 4:42 e 33 secondi. Pulsante.
0: Ci proviamo, dai, vediamo se non mi dà codice un'altra volta.
1: 4:42 e 39 secondi.
0: Pulsante. Allora
1: 4:42 e 42 secondi.
0: Pulsante. L'abbiamo presa, bene, bene, bene. E allora andiamo con Marco Roma con i suoi auguri.
2: Tanti auguri a Giorgio Panariello.
0: Ah sì.
2: Tanti auguri a Renato Zero.
0: Ah, questo non ricordavo.
2: Tanti auguri a Monica Bellucci da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Semplicemente vorrei abbracciarti dappertutto, il cuore d'amore, le stelle nel cuore, i fulmini nell'animo, i fulmini ti abbracciano così. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. Bene, allora 30 settembre, adesso vediamo di chiamarlo Marco Roma. Andiamo.
3: Marco Roma saluto, avvia videochiamata con, avvia chiamata con Marco Roma saluto Canoro.
0: La chiamata vocale non ci serve perché, insomma.
3: Riduci, stai buongiorno. Chiamando Marco Roma, voce non attiva.
0: Buongiorno.
4: Siamo in ritardo?
0: Beh, siamo in ritardo, no? Tu sei in ritardo forse.
4: No, io sono la prima volta che già sto sul posto di lavoro. Ah, e mi hai chiamato 4 minuti in ritardo.
0: Ah, io 4 minuti di ritardo. Sì, perché io ho fatto i saluti, che sennò poi ce li scordiamo. Ho detto facciamo i saluti prima. Abbiamo salutato anche Claudio, che cerca lavoro a Rovigo, R-O, però Rovigo, non Roma.
4: E, certo.
0: Ecco, allora, tutto bene?
4: Siamo in diretta?
0: Sì, siamo in diretta, per forza.
4: Ok.
0: Siamo in diretta, allora, oggi abbiamo un giorno nutrito con te, quindi
4: sì.
0: Iniziamo, vabbè, questa mattina i saluti, vabbè, poi dopo, insomma, se mancherà...
4: Oggi forse avremo anche una sorpresa, stamattina voleva venire Damiano.
0: Ah.
4: Eccolo, vediamo chi è entrato. Damiano, eccolo, è entrato.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Damiano dal Vaticano alle 4:44 quasi.
5: Buongiorno Giuseppe.
0: Allora, quindi stamattina il quiz non sono da solo, sono insieme a
4: sì,
0: Damiano.
4: Sì, è già tutto pronto, siamo azzeccati insieme. Non so come sta sveglio Damiano, perché c'aveva la sveglia alle 5 lui. Però allora ha detto vabbè, lo chiamiamo prima.
0: Se la sveglia prima, vabbè, benissimo. Allora, il quiz di oggi, vabbè, intanto ricordiamo i personaggi che saranno oggi da noi. Oggi un po' in visto che il 30 settembre abbiamo anche un po' di più appuntamenti. Avremo un appuntamento alle 3:30 precise. E chi ci sarà alle 3:30 con noi, Marco?
4: Abbiamo dal Grande Fratello l'Isola dei Famosi, e ha fatto anche Uomini e Donne.
0: Sì.
4: È Sossio Aruta.
0: Ah, Aruta. Ah, sì. Come?
4: Sì.
0: Quindi questo alle 15:30.
4: Il bello delle donne. Sì, lo vogliono, quindi, tutti, lo amano tutti.
0: Quindi avremo Sossio. E poi sì, alle 20, a 20 di sera, invece avremo
4: dai reality come Pechino Express, esempio da fatti tanti, Masterchef Cucina, grande amico di Tina Cipollari di Uomini e Donne, è un grande manager, editore, giornalista, tutto quanto, Simone Di Matteo,
0: quindi questo alle 20. Bene, poi vi diremo quando potete ascoltare le repliche, forse di Sossio facciamo la replica alle 20:25.
4: Sì. Ecco, 20:25. Di Sossio va in diretta due volte oggi.
0: Cioè, una volta in diretta, una volta subito in replica.
4: Sì, sì, certo.
0: Bene, certo. Allora, detto questo, noi che facciamo adesso? Facciamo il brano del mattino.
4: Il brano del mattino, l'indovinello.
0: Intanto oggi siamo ad ansia per quest'ultimo giorno del mese, quindi domani inizia ottobre, ragazzi.
4: Ma fa ancora caldo qua da noi qua, eh?
0: Beh,
4: penso qui, pure a Milano, penso.
0: Milano, sì, il giorno verso la mattina un prestino fa freschetto, però dopo fa caldo.
4: Sì. Posso Damiano, posso fare un annuncio?
0: Sì, facciamo un annuncio.
4: Damiano ci teneva tanto che in diretta lo chiamavo con il suo vecchio nome, che gli

0: Ora ha silenziato il telefono.
1: Perché gli ho mandato un messaggio, gli ho detto vuoi venire in diretta? Perché lei mi ha detto chiamami. Allora viene comunque, penso che viene alle 6.50.
0: Va bene, 6.50 avremo anche il peperoncino stamattina. Allora, dunque, andiamo con questo.
1: C'è pure Simona, penso, se viene Simona da me oggi.
0: Simona. Stamattina saremo tanti. E non c'è Giovanna, però, non c'è Giovanna stamattina.
1: Purtroppo Giovanna stamattina. Tra poco si sveglia, ecco. E va al lavoro.
0: Vabbè, magari sentirà la tua parte di saluto.
1: La sente comunque, perché lei attacca alle 7, quindi.
0: Sì. Bene, allora, dunque, qual è questa canzone, allora, difficile di stamattina?
1: Capirai.
0: Cioè, io dico proprio
1: come te lo dico.
0: Poi mi dici capirai.
1: Capirai.
0: Vasco Rossi.
1: No.
0: Primo indizio
1: è uomo.
0: Vabbè. Più o meno anni.
1: Anni.
0: No, la canzone. Anni.
1: Penso come i tuoi.
0: Quindi, ma la canzone?
1: Anni? La canzone dovrebbe essere proprio pochi giorni, forse. Nuova.
0: Ah, capirai.
1: Però lui è come i tuoi proprio. 63, giusto? No?
0: 62, vabbè, comunque.
1: Vabbè, lui è 63.
0: Ramazzotti.
1: No, è come Eros, sì. Hanno com'è, però non è Eros.
0: Damiano, tu hai qualche idea?
2: Sto pensando.
0: Pensiamo.
1: Trovate l'artista. Allora, un uomo.
0: Sì.
1: Un uomo. Lui sicuramente, a differenza degli altri, non doveva essere un cantante. Lui ha fatto proprio tutt'altro.
0: Ah.
1: E quindi faceva qualche piano bar per passione, no?
0: Ah, e poi è diventato.
1: Sì.
0: Riccardo Cocciante.
1: No, Cocciante è più vecchio.
0: Ah sì? E noi così impariamo anche l'età dei cantanti.
1: Giusto.
0: Allora, una canzone più famosa?
1: No, sono troppo famose. Non mi ricordo mai se è fatto Sanremo, penso di sì. Allora, lui è l'unico cantante che era un geometra e un carabiniere. È facile.
0: Geometra e carabiniere. Biagio Antonacci.
1: vedi che sei tutto.
0: No, ci ho provato. Questo è stato un tentativo.
1: Lui si esibiva nelle zone di Milano e Pavia, capito? Con la chitarra suonava per passione, ma non perché lui fosse poi cantante, no?
0: E poi
1: ha fatto successo. Grande amico di Laura Pausini, ero Stramazzotti.
0: Ecco, certo, avessi detto Iris avrei indovinato subito. Vabbè.
1: Bravo! Se dicevo Iris, ho detto, ti amo. Damiano ha detto l'onora, ti amo.
0: Ti amo davvero, tu lo sai. Allora, quindi capirai, è un brano recente, allora.
1: Sì, è un brano recente. L'ho anche sentita perché lui stava al concerto il 25, sì, penso 25, quindi ha cantato in anteprima.
0: Ah, ecco, quindi non sappiamo però se la nostra intelligenza artificiale ce la manda subito, vediamo un po'.
1: Ha fatto live a Pompei 2 giorni fa.
0: Ah, quindi.
2: Guardo la luna, guardo le stelle,
1: guardo Damiano che fa le frittelle.
0: Damiano che fa mangia le frittelle.
1: E allora, guardo la tavola apparecchiata, guardo Damiano e Giuseppe che fanno la frittata,
0: evviva! Allora, quindi
1: buonissima, santa frittata.
0: Ah, capirai, Biagio Antonacci.
1: L'ultima canzone.
0: Non credo che sia questa. Sentiamo. Quest'intelligenza artificiale è un po' scarsina, vediamo.
3: Stavo sognando, se ricordo bene, se non
1: è Biagio Antonacci.
0: E questa allora?

0: No, questo non è viaggio antonacci.
1: Sul sole, sapevamo cambiare colore.
2: No. Allora,
0: no.
2: Allora cerchiamo.
0: No. Non è proprio artista.
2: Come no, no, è lui.
1: Passa e se ne va.
2: Sì, lui.
1: Se prometti qualcosa a qualcuno.
0: Ma sì, è lui.
2: Però
0: aspetta,
2: non...
0: lasciala un attimo.
1: Sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega, ma non cambia il mondo.
0: No, la trova, Shazam, dice che non esiste questo. Vabbè, lascia questa allora, non fa niente.
2: No, dobbiamo cercare quella giusta.
1: Stavo spiegando, se ricordo bene, se non vado errando. E poi Blonido,
2: a meno che non hai sbagliato il titolo. Allora.
0: No, giusto.

0: me lo fa cercare però.
1: Questa canzone che hai messo adesso comunque è bella, è nuova sempre. L'ha cantata con non mi ricordo.
0: Vabbè. Infatti guarda adesso lui ti va a cercare.
1: Eccola. Io li so.
0: Sì. Eh sì, perché lui va.
2: Bella, in, bella.
3: Restra le tue poesie.
1: Poesie.
3: Ho trovato qualcosa che parla di me.
1: Le scritte. Bellissima.
3: Pezzi di
1: carta. Trovati quella.
3: Dimmi dove.
1: Dimmi dove. Di come.
3: Ascoltavi la mia
1: vita.

0: Eccolo qui. Forse l'ha trovato.
1: Vado?
0: Sì. Eccolo qua. Capirai, Biagio Antonacci, e noi ci sentiamo. Eccolo. Inizia proprio così. Siamo riusciti a trovarlo finalmente.
1: Hai visto? Ci cerca sì. Trova.
0: Eh sì, però si era inceppato il software.
1: Ah, vabbè. Sì.
0: Eccolo qua. Allora, riparte, capirai, noi ci sentiamo più tardi. Allora, se vedi alle 5 e un quarto chiamarci, vuol dire che siamo ad Anzio con Capirai, oggi per vincere con Marco.
1: Damiano, a dopo,
0: A dopo, ragazzi.

0: te.
1: Salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, questa mattina, anzi in serata, abbiamo avuto degli amici al dialogo nel buio che poi sono stati anche al Caffè Noir e hanno consumato un po' con i nostri amici qualcosa. Intanto li presentiamo tutti quanti, partiamo da...
3: Marco,
4: Sara,
5: Chiara,
6: Tommaso.
2: Tommaso, basta?
3: Basta.
2: Tommaso, ecco, allora partiamo con Marco. Marco, com'è andata la serata? Come è andato questo percorso al buio con botto finale pianistico e anche parte di consumazione di bevanda? Come ti sei divertito? C'è stato un momento critico?
3: No, bene, è andata molto bene. Il momento critico è stato all'inizio, i primi due minuti ammetto che la tachicardia c'era, un po' di ansia c'era, però dopo davvero si viene coinvolti subito, sei impegnato talmente tanto a fare e a stimolare tutti gli altri sensi che quasi neanche più ti accorgi, ecco, fondamentalmente.
2: Ti sei accorto per caso del passaggio del tempo oppure il tempo un po' si è fermato?
3: In realtà ti direi che è accelerato, cioè non sembrava che fosse passata un'ora di fatto, sì, di attività, quindi è corso anche abbastanza veloce.
2: La tua bevanda qual è stata?
3: Non ricordo il nome, ma gin con il mirtillo.
2: Gin mirtillo.
3: Adesso non ricordo il nome.
2: Ecco, passiamo all'altro ragazzo, la ragazza.
3: Sara.
2: Sara, vieni Sara.
7: Sì.
2: Eccoci qua, parlaci del tuo viaggio a dialogo nel mondo.
7: Allora, è stato veramente interessante, nel senso, io ero partita molto carica, nel senso che avevo una grossa aspettativa su questa cosa ed è stata assolutamente ripagata, nel senso che è stata veramente una cosa che secondo me dovrebbero provare tutti, perché ti dà davvero la sensazione di fare le cose senza vedere, tu acuisci gli altri sensi ed è davvero una cosa interessante che secondo me vale la pena di provare.
2: Durante il percorso hai avuto dei momenti critici?
7: No, in realtà no, perché ero veramente molto carica di questa cosa, predisposta, sì, quindi mi è piaciuto veramente tutto.
2: Volevi conoscere.
7: Una cosa che se io posso consigliare, dovrebbero provare tutti, sì, assolutamente.
2: Fine al bar?
7: E poi alla fine al bar, sì, è stata molto carina, nel senso che è stato bello anche parlare per tipo un'oretta, non lo so quanto, senza vedersi, per esempio con i due ragazzi che sono qua con noi, che abbiamo conosciuto qui, perché erano, sì, qui a Dialogo nel Buio, nel senso che erano con noi nel gruppo e noi non li conoscevamo, quindi io la prima volta che li vedo, li ho visti per la prima volta un minuto fa ed è un'ora che ci parlo.
2: Una nuova amicizia fatta.
7: Assolutamente sì.
2: In modo diverso. Passiamo allora al microfono adesso a...
6: Tommaso,
2: allora Tommaso, quello della voce bassa. Allora Tommaso, come è stata per te questa passeggiata?
6: Inizialmente terrificante trovarsi al buio,
2: sì,
6: perché è veramente una sensazione strana, diversa, sì. Però poi piano piano è stato sempre più coinvolgente e cioè mi sono abituato piano piano al buio ed è stato in realtà quasi confortante insieme agli altri, quindi sentire le voci degli altri è stato quasi
2: anche queste nuove voci di queste nuove amiche che avete fatto.
6: Esatto, sì, esatto,
2: è stata una cosa. Tu cosa hai bevuto?
6: Io il gin col cranberry,
2: beh, insomma, belle cose. Allora, dunque, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, sulla parte musicale, su altre cose che...
6: La parte musicale ne abbiamo parlato, non so ancora come riuscite a poter suonare così bene dal vivo, perché è stato veramente fantastico.
2: Sì, l'altro Giuseppe.
6: Esatto.
2: Sì. Oddio, la parte classica per noi è un po' complicata, perché comunque dobbiamo imparare la musica prima con la mano destra, poi con la sinistra e poi metterla insieme. Sì. Invece per quanto riguarda le canzoncine, insomma, un po' le facciamo un po' a orecchio, quindi insomma ci basiamo così. Altre domande?
6: No, in questo momento no.
2: Bene, allora ragazzi, mi pare che abbiamo parlato tutti, sì? Mancava qualcuno?
6: Sì, Chiara. Sì.
2: Ah, mancava Chiara. Scusami Chiara che ti ho lasciato. Chiara.
0: Ciao.
2: Che sono stato scuro io. Allora Chiara, raccontaci allora di questa esperienza.
0: Allora, per me è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché questa esperienza mi è stata regalata.
2: Sì.
0: Mi è stato fatto come regalo perché io sono un'attrice, ho lavorato in teatro sulla figura di Helen Keller, scrittrice, sì, sordoceca,
2: sì.
0: E quindi alla fine tutto sommato non mi è risultata nuova, no, come esperienza, perché appunto avevo già lavorato sulla sua figura, sì. Però è stata bellissima lo stesso. E tutto il percorso poi con anche con gli altri, conoscendo gli altri pur non vedendoli, è stato meraviglioso.
2: E la parte finale del bar?
0: La parte finale del bar, va bene, è stato il momento, diciamo, quello più conviviale, ecco,
2: sì,
0: dove abbiamo potuto conoscere anche nuove persone. Quindi è stato
2: pure
0: bellissimo.
2: Al buio, e poi l'avete vista adesso.
0: Esattamente.
2: Bene, hai qualche domanda ancora sulla disabilità visiva? Qualche curiosità?
0: Allora, in realtà in questo momento no, non mi vengono delle domande da fare, però è stato bellissimo.
2: Bene, allora noi contiamo al contrario da 3, 2, 1 insieme, tutti quanti diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
0: Viva

International Radio. Sono Raffaele Rubino e sono un cantautore di Pescara. Sono anche un artista a tutto tondo, infatti mi diletto nello scrivere poesie, romanzi, narrativa, ma anche nel realizzare opere figurative, olio acrilico su tela, per esempio. Sono un artista sicuramente impegnato, curioso e poliedrico, infatti spazio, come vi ho detto, in tanti campi, anche nello sport, per esempio. Infatti sono stato un giocatore semiprofessionista di pallacanestro, ho giocato fino alla Serie B. Che dire di me? Se volete curiosare, io sono una persona molto aperta e espansiva anche sui social, e potete trovarmi come Raffaele Rubino Art sia su Facebook che su Instagram, oppure su YouTube, Spotify. Potete cercare tutte le mie canzoni e non solo, troverete anche qualche chicca, qualche mia poesia anche su YouTube, per esempio. Ovviamente sono su tutti i digital stores, quindi su Amazon Music, Apple Music, iTunes, insomma mi trovate ovunque come Raffaele Rubino o Raffaele Rubino Art sui social. Vi faccio ascoltare un brano dal titolo Nuova Intelligenza. È un brano che vuole parlare di un momento speciale in cui ti accorgi, ti rendi conto di non aver più bisogno di qualcosa o di qualcuno. Quindi vi lascio adesso all'ascolto di questo mio brano dal titolo Nuova Intelligenza.

tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Marco Minafra, ho 30 anni e mi piace da sempre la musica. Mi piace sorprendere chi mi ascolta, cercando di emozionare con il mio stile pop elettronico. Potete trovarmi su Facebook, Instagram e TikTok. Ovviamente sono presente anche su YouTube e Spotify. Ora parlo del mio brano. Il mio brano racconta di un viaggio introspettivo. Racconto di quello che sento, quando ognuno di noi si trova a guardarsi dentro, del tempo che passa e che non cambia ciò che siamo, anzi, rafforza le nostre emozioni. Perché, ricordate, quando sai chi sei, non hai più paura del futuro. Adesso, con grande orgoglio, vi lascio all'ascolto del mio brano Quando crederai. Spero che vi piaccia e che lo apprezziate. Buon ascolto.

di questo cielo su di te e vorrò capire cos'hai, ma rimango nel silenzio e non so più cosa ho, nemmeno cosa sento.

E dopo che si presenta andiamo a cercare i nostri amici, un attimino di pazienza con questi presenta, e andiamo a cercare i nostri amici delle 5 e un quarto.

0: abbiamo il peperoncino anziché la banana del lampone. E allora sentiamo cosa dice il peperoncino. Buongiorno.
1: Eccolo qua. Buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno per tutto il giorno. Se tu riesci a intrattenermi gli ascoltatori, ma oggi Lucia era presente o assente? Ricordami.
1: Presentissima, credo.
0: Dovrebbe essere presente.
1: Sono addormentata.
0: Allora, se tu mi tieni 3 minuti di soliloquio, io la chiamo. Devo prendere il telefono dedicato a lei.
1: 30 secondi.
0: Non credo, fino a che prendi il telefono, vai. Vabbè, comunque intanto tu raccontaci qualcosa, magari una barzelletta, altro, c'è anche il cugino Dennis. Tu parla che io vado a cercare Lucia. Quindi tu non lasciare i silenzi, perché se lasci dei silenzi le radio collegate si staccano. Quindi insomma,
1: no,
0: pure che devi dire fesserie, parla, vai.
1: Buongiorno a tutti nuovamente. Allora, siamo in collegamento con Radio Disabili International e io sono Giraffa Peperoncino, per gli amici anche Raffaele, e sono qui da Genova che vi parlo, e quindi siamo a distanza. Devo dire, cari tutti, che purtroppo i momenti che stiamo vivendo sono veramente tristi, brutti, e penso che lo condividerete tutto. Tuttavia c'è sempre un briciolo di speranza che queste persone abbiano un momento di revisione dei loro pensieri assurdi e decidano di smettere di fare queste scemenze. Ma questo, meno che gli interessi sono talmente tanti e le pressioni sono anche molto forti sia da un lato che dall'altro, quindi anche il Vaticano si sta tentando, ha inviato zuppi a Mosca ma non pare non sortire effetto. Lo incentrava la sua missione per quanto riguarda i bambini che sono stati portati via dall'Ucraina, allontanati dalle loro famiglie e infilati in qualche famiglia russa, quasi senza. Questa è una cosa che fecero anche gli argentini, soltanto che non ritornano più nelle famiglie d'origine.
0: Sì.
1: E ci sono stati tanti che hanno cercato i loro bambini, i loro figli, poi diventati adulti e compagnia, ma avevano cambiato nome, avevano cambiato magari città, situazioni, è stato difficile. Soltanto alcuni si sono poi rincontrati dopo tanti tanti anni.
0: E come per magia?
1: Ecco Lucia Farima.
0: Lucia?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Come mai oggi ti sentiamo un po' cupa, Lucia? È un po'...
2: Strano. Adesso mi sentite?
0: Sì, sì, ecco, adesso sì. Ti schiariamo noi anche un po', ecco, sì. E l'ultimo giorno di settembre.
2: Sì, siamo alla fine di settembre, infatti. Ieri onomastico dei Raffaele, Gabriele, Michele.
0: Ah, tutti ieri.
1: Il mio,
0: Gabriele.
2: Sì,
1: c'era anche
2: quanti.
1: Il mio,
0: sì, c'era anche Raffaele, giustamente, c'era Michele,
2: sì.
1: L'arcangelo, sì.
0: Tutti gli...
2: Però pare che ci sia un altro San Raffaele, se non ricordo male, il 24 ottobre,
1: quello originario che festeggiavo sempre con mio nonno. Poi c'erano i suoi arcangeli, ma io per tradizione familiare uso il 24 ottobre.
2: Pure tu, non solo, comunque anche altri ho sentito che festeggiano 24 ottobre.
0: Vabbè, comunque sempre un festeggiamento.
1: Comunque l'onomastico ci tengono più in meridione che al nord,
2: vero, adesso sono passati tanto, prima ci teneva di più anche a Roma, adesso gli onomastici sono un po'
0: più
2: forse sì, come dice lui, al sud è possibile ancora. Prima anche a Roma ci si teneva, adesso a Roma passano un po' così in sordina.
1: Pensa che tante volte è successo che persone si sono ritrovate con dei nomi anche un po' bizzarri perché le gravidanze erano state molto difficili, allora hanno deciso di dare il nome del santo del giorno, visto che la nascita è andata tutto bene, quant'altro è andato quel giorno, quel nome, il santo di quel giorno.
0: Ah, e magari dei nomi un po' strani.
1: Purtroppo sì. Qualche santo, oppure per esempio ci sono delle persone che si chiamano Soccorsa.
0: Ah,
1: in Calabria c'è il santuario della Madonna del Soccorso.
0: Se è un maschio, Soccorso, e dici pronto Soccorso, se invece è una donna, Soccorsa. Salutiamo il nostro Marco Roma che è ad Anzio stamattina, poi ci dirà che oggi avremo Sossio alle 15:30. Oggi abbiamo un 20 di pomeriggio perché c'è un tronista del Grande Fratello che si chiama Sossio, che sarà con noi alle 15:30, e poi stasera ci sarà un altro 20 di sera con un altro signore, sempre Grande Fratello, varie chat che io non conosco,
1: e quindi, Grande Sorella.
0: Grande Sorella. Bene, allora abbiamo anche il nostro cuginetto Dennis. Ecco,
2: questo sì, questo non deve mancare assolutamente.
0: Non dobbiamo fare come la volta scorsa, che ce ne siamo ricordati quasi alla fine della trasmissione.
2: No, adesso lo facciamo.
0: Allora, prima scegliamo un brano, intanto così lo preparo anche Dennis.
2: Allora, a me come brano mi veniva in mente un brano di Rossella Ramazzotti, perché stavi parlando di Marco Roma, no? Appunto, appunto con questo, però non mi ricordo se si chiama Tra vent'anni o vent'anni, Tra vent'anni mi pare che si chiami, di Rossella Ramazzotti, e con il quale appunto saluterei Marco Roma.
0: E allora vediamo se l'intelligenza artificiale artificiosa ce lo cerca.
2: Lo lavora, ce lo trova, sicuramente.
0: Eros Ramazzotti, Tra vent'anni. Sentiamo cosa dice.
2: Eccolo, ce l'ho trovato.
0: Evviva allora.

0: vent'anni, avrai vent'anni. Com'era Lucia? Avrai vent'anni?
1: Tra vent'anni, signore.
0: Tra vent'anni. Bene, allora abbiamo pescato il nostro cuginetto Dennis, che ha fatto un messaggio piuttosto lunghino, quindi lo ascoltiamo. Ha fatto anche una richiesta.
1: Benissimo.
0: E allora
2: sentiamo il cuginetto.
0: Sì. Sono le 5:31 e 20 secondi e vogliamo parlare un attimino prima della nazionale italiana oppure insomma no?
1: Beh, secondo me con la Francia non sarà facile, però.
0: Ecco. Tra l'altro noi mentre c'è la partita della Francia venerdì sera saremo in onda sia su Disabili International Radio, su altre radio che si collegheranno e anche Radio RVD con Aromi di Sera, con i cantanti che si presentano in diretta, quindi se casomai
1: dopo i 20 di sera abbiamo anche gli Aromi.
0: Sì, ormai il venerdì mattina inizio la mattina e finisco la notte praticamente dalle 20,
1: sì, praticamente
0: 20 e 30
1: e poi di venerdì pure fine settimana, insomma io dovrebbe essere un po' più stanco, invece no.
0: Allora alla fine ci riposiamo il sabato poi. Bene, allora così dal 2 ottobre per tutti i venerdì parte Aromi di Sera. Bene, quindi con questi
1: io il 2 ottobre andrò a Varese per la cronaca.
0: Ah, è vero, sì, tu il 2 ottobre saremo impegnati in circostanze diverse. Bene, allora dunque sentiamo il cuginetto, allora sentiamo cosa ci dice il cuginetto. Eccolo qua.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 51 secondi, 29 settembre alle ore 10. I messaggi e le chiamate sono più. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 51 secondi, sì, 29 settembre alle ore 19:23. Ascoltato.
0: Fammelo partire però. Il ormai con questi aggiornamenti
2: si buongiorno, eccolo. Buongiorno a tutti. Qua naturalmente Sabre Dennis. Un salutone al mitico e grandiero Giuseppe Cesena. Buongiorno Giuseppe. Un saluto a te. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e saluto anche le persone che avrai a dialogare con te anche in questa mattinata, tra cui il peperoncino, il mio cugino acquisito e Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, eccetera eccetera eccetera, assunto inoltre anche Antonello e Daniela di Danto Radio
0: Damiano dal Vaticano.
2: Allora per questa mattina io ti vorrei richiedere il brano, vediamo, sì, Roma Bangkok di Giusy Ferreri e Baby K. Bene, è una canzone di parecchi anni fa, comunque sempre bella da ascoltare. Bene, vi ringrazio moltissimo, come sempre rimango sempre in ascolto prima o dopo e risaluto tutti, vi ringrazio per i saluti che ogni volta mi mandate i saluti e ricambio moltissimo. Ok, ciao e grazie mille e adesso andiamo con Roma Bangkok.

0: si è bloccata Roma-Bangkok. Prima che iniziasse, mamma mia, si è bloccata Roma-Bangkok e noi stavamo era finita e noi non siamo riusciti ad aprire il microfono in tempo, quindi auguriamoci che non si sia staccata qualche radio. Vabbè.
1: Ma non credo, pochi, troppi pochi secondi, io penso che 10 secondi, 15 secondi.
0: Ma loro con 4 secondi già si staccano certe volte.
1: Finalmente, peggio della Rai proprio.
0: Sì, sì, proprio.
1: Pure la... Perché dice che da 30-20 secondi che non possono.
0: No, no, ma la Rai addirittura certe volte fa degli spazi molto più lunghi. E non si stacca.
1: Adesso sì. Sì, adesso sì.
0: Bene, sono le 5 e 5:38
2: e un secondo.
0: 5:38 e un secondo. Abbiamo ascoltato il nostro cuginetto che si è fatto il viaggio in Thailandia solamente con
2: e
0: 5:38 e 16 secondi. Il tempo sembrerebbe che è abbastanza buonino, non caldissimo.
1: Sì, mantiene bene, mantiene tutto, almeno per questa settimana e forse anche la prossima. Qualcosa dovrebbe succedere verso la metà di ottobre, ma per ora i valori rimarranno sempre al di sopra della media, così sembra.
3: Così sembra.
1: Così sembra.
3: Poi tutto,
1: così.
3: Poi tutto può cambiare.
0: Poi però, soprattutto da una parte risparmiare sui termosifoni che qui in genere.
1: Da voi sì, da noi a novembre. Da noi a da voi.
0: Io quest'anno
1: sì, un po' prima di noi.
0: Da noi ne accendono il 15 ottobre, però se il tempo è bello li ritardano.
1: Penso di sì, anche perché come si parla di sto fatto del gas, no? Le scorte le abbiamo, non le abbiamo, tutto quanto, quindi penso che sì, non c'è bisogno, no?
0: Con la benzina alle
3: adesso
0: stelle.
3: Adesso comunque si comincia a riparlare di trivellazioni, di cose. Però bisogna anche vedere come andrà a finire la votazione sulla legge elettorale, perché la Presidente del Consiglio ha detto che se non passa sono tutti a casa subito, quindi non
0: cioè se non passa non... si va a elezioni?
3: Sì. Però per la quale ci cale vedremo.
0: Cioè si potrebbe votare a febbraio?
3: Eh beh sì,
0: perché se siamo
1: un mese, però ci vogliono, mi pare, no?
0: Almeno un paio di mesi per preparare
3: per forza, sì, certo.
0: Non si può fare il voto di Natale?
1: Beh no, di Natale non penso che lo fanno, non gli conviene a nessuno, no. Nel senso che non ci va nessuno.
0: Beh, no, il voto di Natale sarebbe poi nemmeno che 25 venerdì quest'anno, quindi sarebbe il voto del 27.
1: Vabbè, quello non penso. Forse si può pensare a che ne so, se proprio vuoi fare le corse a novembre, ma neanche è possibile.
0: No, a novembre no, perché sono due tempi già due mesi.
1: No, allora, considerando che quest'anno prossimo Pasqua sarà 28 marzo, potrebbe essere o come dici tu febbraio o primavera tipo aprile, ecco, allora forse sì.
0: Vabbè,
3: novembre non si può.
1: Ci sono
3: dei tempi proprio tecnici, perché devi fare. Devi fare le liste, devi fare le varie
1: le candidature,
3: i simboli, devi fare la costituzione dei seggi, le sezioni elettorali, tutte le varie. Ci vuole almeno 3 mesi.
0: Si è parlato però della scheda elettronica adesso, di quella che si mette la scheda.
1: Non confondiamo,
3: non è la scheda, è la tessera.
0: La tessera elettronica.
3: Elettorale, no, scheda è quella che
1: volevo dire.
3: Su cui
0: la tessera sulla quale uno dice "Ah, no, me la perdo più", te la perdi, me la metti sul telefonino come tutte le
3: perché sì, se ne parla, poi tutto da vedere perché poi in pura teoria dicono che è vietato portare i telefonini al seggio, Esatto. O comunque se lo porti lo smart, devi comunque depositarlo, consegnarlo allo scrutatore che lo mette lì e poi te lo riconsegna quando è finito l'operazione di voto.
0: Eh sì, ma quello serve solo per la scheda, no? Ci porto la scheda, dammi il telefonino, tanto ti controllo.
3: Sì, ma te la mettono sull'applicazione io e non so, tu devi andare là a fargli vedere la cosa e deve verificare poi sul tabulato cartaceo che hanno e segnare. Poi nel nostro caso ci deve essere anche il discorso
0: scritto con l'accompagnamento,
3: il timbrino, oppure adesso si può anche votare con la carta della disabilità che deve avere però il simbolo A. Se non hai la A non puoi essere accompagnato.
0: Simbolo A ci hanno tutti.
3: Io l'ho già votato usando la tessera della disabilità.
0: Ah, l'avevo usata già. Beh, allora quindi vuol dire che senza... cioè quindi non hai usato la scheda elettronica,
3: la scheda, sì. La tessera elettorale sì. Certo,
0: ecco, perché tessera elettorale più
3: deve timbrarla,
0: sì.
3: Non so invece in questo caso come faccia nel caso in cui, perché poi devono anche scrivere l'accompagnatore. Quindi, nel senso che sulla tessera cartacea ci va messo il timbro che sei andato a votare in quel seggio, però ci va a fianco, va insegnato anche l'accompagnatore che ti ha accompagnato, perché più di due persone non può accompagnarne. Quindi un discorso da quel punto di vista lì è un po' delicato, forse non è che
0: però se l'accompagnatore va in sezioni diverse può accompagnarli,
3: non se ne ricordano subito, bisognerebbe puntualizzarlo, perché
0: se un accompagnatore va in 10 sezioni, no? Come fanno a ricordarsi?
1: No, credo che questo lo sanno, come non lo sanno i presidenti, mi pare strano.
3: Sulla sezione dove voti lo mettono anche nel verbale che hanno lì, cioè se poi tu vai nell'altra sezione
0: non lo sanno,
3: come fanno
1: a sapere? È vero.
0: Cioè non è
1: vero.
0: Uno potrebbe accompagnare anche 100 persone,
3: la cartaccia,
1: cinque, sei.
0: A meno, cioè, quando faranno qualcosa che tutto che dialoga tra di loro, allora sì, come
3: uno dei motivi perché infatti al sud c'era un'abbondanza di cecuzzi è perché venivano accompagnati in cabina e veniva diciamo votato per loro a seconda di chi volevano sostenere quelli là e... quindi ti usavano
0: uno stesso accompagnatore
3: per questo motivo qua.
0: Che in una città insomma può succedere, in un paese magari insomma due o tre seggi, capirai, però in una città con 100 seggi,
1: in una città un po' più, come dire,
3: chi è che parla in quel momento lì di fronte a un fenomeno come questo? E tu voglio vedere il presidente di seggio che fa menzione di questo.
0: No, ma anche perché non si ricorda, manco li riconosce, quindi insomma.
3: Ma magari sta
1: ma questa è a dire.
0: Bene, abbiamo sollevato una cosa nuova stamattina.
1: Già. No, anche perché in una stessa sezione, come dici tu, se risale, ma in sezioni diverse. Non è facile.
0: Non è che uno lui è stato Giuseppe ha accompagnato Raffaele, Giuseppe ha accompagnato Lucia.
1: Sì, tutta Roma, che ne so, come fai?
0: Bene, scegliamo un brano, ragazzi. Lucia,
1: sì. Vai, no, Raffaele. Tocca a te scegliere un brano adesso.
3: Io cercherei qualche brano sull'autunno, visto che siamo entrati sull'autunno. Adesso non mi so bene. Avete qualche titolo?
0: Vediamo un po' cos'è. Io ricordo quello di Franco Battiato che si chiamava Veni l'autunno,
1: Sì,
3: è
1: vero.
3: Vai, vai con Franco, dai. Oh Franco.
0: Sì, però bisogna, bisogna scriverlo perché bisogna scriverlo.
1: Ma sì, l'intelligenza non ti aiuta?
0: No, no, l'intelligenza.
3: E ancora gli mancano delle rotelle con l'intelligenza artificiale.
1: Manca qualcosa.
3: La colpa è di Lucia.
1: Può darsi, no? Potrebbe essere.
0: Allora, vediamo se parte. Parte con una tromba, Jeff. Parte con. Sentiamo. Se parte. No, no, non mi parte perché.
3: Ai, signora Longari, lei mi è caduta su.
0: No, no, si chiama così. Eccolo qua. Sentite.

0: Era così, veni l'autunno e quindi l'autunno è arrivato ormai da 10 giorni,
1: da, ufficialmente, sì.
0: Anzi da 7 giorni perché il 23 è entrato, ecco qua. Bene, sono le 5.50,
2: 5.52 e 4 secondi,
0: 5.52 e 4 secondi, siamo quasi verso l'ora tripla già,
1: Sì, sì, direi proprio, si avvicina a grandi passi.
0: Allora, io mentre chiamavo Lucia, il nostro Raffaele ci ha dato qualche notizia che io non ho sentito perché stavo chiamando te. Quindi, quali erano le notizie del giorno, Raffaele? Poi ci aggiornerai alle 6.50 quando chiameremo anche Marco che ci ricorda poi queste situazioni.
3: C'è parecchio casino perché la storia dell'Ucraina che hanno bombardato anche una scuola e hanno, insomma, per fortuna i ragazzi sono riusciti a scappare, cioè i bambini veramente, e quindi sono stati solo due feriti, forse una cosa così, però quelli lì non hanno nessun ritegno e hanno detto che loro sono pronti ad utilizzare tutto l'arsenale, anche nucleare, se la NATO attaccasse la loro base, adesso non mi ricordo dove, però insomma, la situazione è molto molto molto forte. E poi c'è il fronte iraniano, il fronte Israele e compagnie, quindi è tutta una situazione che si incrocia, per cui diventa molto più difficile fare accordi perché ci sono varie intromissioni, vari rapporti collaterali, insomma, quindi è una situazione

0: a dir poco fatiscente. In quello si inserisce poi tutta la crisi mondiale su, diciamo, il petrolio, le forniture, il gas, eccetera. Perché ovviamente noi abbiamo già raggiunto accordi un po' con l'Algeria per alcune forniture di gas, perché lì noi il gas lo prendevamo dall'Ucraina. Tramite un gasdotto che veniva dalla Russia, quindi la situazione
1: è un po' impantanata. Ma avete sentito quella notizia del, in una scuola nella provincia di Bergamo, che hanno rubato il tetto, quindi i ragazzini sono trovati a nuova scuola, ma il tetto non c'è. Si ritorna, non so se vi ricordo quella canzone di Sergio Endrigo, era una scuola, era una casa molto
2: senza soffitto, senza soffitto.
0: Anche io pensavo a quello, anzi potremmo metterla, perché effettivamente non si capisce perché, cioè, abbiamo fatto evidentemente gli serve del materiale da mettere da qualche parte, in casa di campagna.
1: Come si chiama? In via dei Matti, come casa Endrigo?
2: Si chiamava via dei Matti numero zero, mi sembra.
1: No, la casa, mi pare. Si chiamava la casa di Sergio.
2: Non lo so.
1: Penso che sia una
2: cosa piccola. Ma se lo cerchi così, secondo me lo trovi. Via dei Matti numero zero.
1: Via dei Matti, non lo so.
0: C'è anche la casetta piccolina in Canada.
1: Vabbè, quella era
2: un'altra cosa ancora. Però a questo punto siamo quasi alle 6.
1: La metteremo come saluto.
0: Toccherebbe a lei fare la.
1: Allora, vediamo cosa ci indeve
0: in via dei Matti numero 0. Bella quella canzone.
2: Ma sì, quella carina. C'era. Beh, Sergio Endrigo ne ha scritte di belle.
1: Dice la casa a casa.
3: Sergio Endrigo, 1968. Sergio Endrigo, la casa a casa. Sergio Endrigo, trovato nel testo.
1: Sì, è la casa, credo io, si chiama la casa.
2: Sì, sì, sì, è possibile. Io l'ho sempre conosciuta così, per cui non lo so.
1: Bene, ma dobbiamo fare l'ora tripla? Niente oggi.
2: Direi a questo punto, visto che mi avete ispirato, facciamo pure l'ora tripla, facciamo così.
1: Sì, perché sono le 5. Sono già le 5.
0: 5:56:44. 5:56. La facciamo con la casa.
1: Allora andiamo con. Ecco qua, il peperoncino che mangia intanto.
0: Un pezzo di focaccia.
1: Un pezzo di focaccia.
0: Tre uova sode. Perché
1: tre? Sì, non per, due.
0: No, perché mi devo caricare stamattina, perché poi fino alle 3:30 non posso toccare niente, perché c'ho alle 14:15 c'ho un esame. 14:30 un attacco da fare.
1: Allora,
0: quindi devo essere a digiuno, per cui devo avere un bel carico.
1: Carico consistente.
2: Sì, appunto.

0: E adesso
1: che ci ha salvato in un men che non si dica.
0: E adesso ci mandiamo la casa,
2: questa canzone. Ci salutiamo tutti e ci vedremo a questo punto nel prossimo mese di ottobre. Ci ritroveremo
0: 7 ottobre, ecco, torneremo qui. Sì. E allora arriva questa casa.
1: Lasciamo stare quella data lì, va.
3: Era una casa molto carina, senza soffitto, senza

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Andrea Pipitone, in arte Jadù, un DJ e produttore di Catania. Il mio genere principale è Latin House e Afro House. Suono a Catania come DJ resident in varie discoteche, ma mi esibisco anche regolarmente in Europa e nel resto del mondo. Potete trovarmi e ascoltarmi su tutti i social, ovvero Instagram, Spotify, SoundCloud e tanti altri digital store. Adesso vorrei lasciarvi all'ascolto del mio brano dal titolo Junto a Ti, un brano sentimentale dalle vibes molto latine, arricchite anche dalla chitarra e da tutti i suoni elettronici che ascolterete nella canzone. Spero che vi piaccia. Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Ciao, alla prossima!

E tra una presentazione e l'altra siamo in diretta. 320 1978 490. Si presenta adesso questo qua, e guarda come dondolo, Edoardo Vianello.

un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Io sono Albi Fux, un cantautore dell'Appennino modenese. Trovo le mie basi nel rock con la mia band, ma poi ho dovuto assolutamente trovarmi in questo ruolo di cantautore che un po' mi calza stretto, eh. Io colgo un po' dai cantautori del passato, ma li amo, li odio, e anche i cantautori del presente li amo, li odio, non lo so, non mi ci trovo. Ho sempre avuto la necessità di raccontarmi e di denunciare il mio intorno, da quella che è la società fino alla natura e all'esistenza, insomma. Però ecco, io questo ruolo di cantautore non me lo trovo proprio. Provate a cercarmi voi sui social. Mi trovate su Instagram, trovate il mio canale YouTube con un sacco di video interessanti, sia di viaggi che di musica, e ovviamente mi trovate sulle piattaforme di streaming, tra cui la principale Spotify. Vi voglio segnalare il mio album dal titolo Cantautore Medio, e questa volta voglio farvi sentire un pezzo davvero particolare che esce dagli schemi, un pezzo un po' violento ma che denuncia con ironia quella che secondo me è la figura del cantautore moderno, che ha perso forse un pochino di verve, no? Sono dei cantautori che si creano questi falsi problemucci che magari vengono dalla strada, hanno avuto mille problemi e vicissitudini. Io non la vedo così, scherziamoci un pochino su. Io sono Albi Fux e questo è il mio brano dal titolo Cantautore Medio.

un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Emanuele Tartaglia, chitarrista e corista della band Allen Heaven. Abbiamo realizzato il nostro ultimo album nel 2020 e sotto l'edizione di Magilla Spettacoli, e da un po' di tempo stiamo portando i nostri lavori in giro per l'Italia e diciamo che sta andando molto bene. L'album sta riscuotendo un discreto successo e vi volevo presentare una canzone in particolare che parla delle occasioni perse di quelle relazioni che sarebbero potute nascere e che invece poi per le difficoltà della vita, per le occasioni lasciate ad andare, poi alla fine non si sono concretizzate. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Qualcosa di diverso. Un saluto a tutti.

Mambo italiano, e adesso andiamo, torniamo un po' ai tempi nostri, cioè insomma sempre anni 80, vita spericolata.

0: quasi, e anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana.
0: Ecco, perfetto. Allora, si viene a Montagnana a ottobre, perché cosa succede dai primi di
1: ottobre? Anche a ottobre abbiamo un bel po' di appuntamenti vari.
0: Allora
1: il weekend del 3-4 ottobre abbiamo la nostra fiera dell'agricoltura e dell'artigianato, che richiama ogni anno migliaia di persone, dove sono esposti, diciamo, tutti i manufatti agricoli, le macchine, i prodotti, e dove ci sono tutta la parte che mette in mostra le qualità dei nostri artigiani, ma soprattutto dove ci sono delle visite guidate speciali in luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico, come Villa Pisani Placco ad esempio, condotte dalle nostre guide, che ricordiamo possono tranquillamente fare sia con le mappe tattili e le iscrizioni in braille su tutti i monumenti, sia in lingua internazionale dei segni, sia sono formate anche per gestire una visita guidata in CA, quindi per chi ha delle problematiche cognitive, e anche di lingua, ha delle barriere linguistiche. Quindi, voglio dire, per tutti potete tranquillamente questo fine settimana godere della fiera e domenica della caccia ai tesori arancioni, perché ricordiamolo, Montagnana è bandiera arancione del Touring Club Italiano, proprio anche per questo nostro turismo inclusivo. Quindi potete girare per la città durante la fiera e godervi anche la caccia al tesoro, scoprendo particolarità e curiosità di angoli davvero incredibili.
0: Andiamo avanti,
1: poi abbiamo dedicato il 6 di ottobre a una lettura che le nostre bibliotecarie faranno in casa di riposo, nel nucleo dove ci sono problemi neurologici. E quindi andranno ad allietare i nostri ospiti e chiunque vorrà partecipare, portando anche solo un saluto, comunque un momento di compagnia, perché è un momento di veramente di forte scambio emotivo. Diciamo che ne usciamo sempre più arricchiti rispetto a quello che doniamo in quell'oretta in cui si raccontano storie e si ascoltano anche storie del passato soprattutto.
0: Perfetto, si prosegue?
1: Proseguiamo con il 7 di ottobre. Per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
0: Benissimo.
1: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale, che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
0: unici,
1: introvabili praticamente.
0: Sì.
1: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
0: si continua.
1: Continuiamo, allora il 12 ottobre insieme al Lions Club Montagnana Este Host abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti. E tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini. E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

Una estate italiana ora più che mai, visto che si torna a parlare d'Italia in questi 15 giorni, una sconfitta, una vittoria sonora 4-1, insomma, e adesso tra un po' arriverà Maria Grazia con la sua poesia del giorno.

0: inseguiremo i prossimi gol venerdì sera alle 20:45, anche se noi in realtà venerdì sera alle 20:30 saremo in onda sempre sul gruppo radio, su Radio RVD e su tutte le radio che si collegheranno con Disabili International Radio. Saremo in onda con Aromi di sera per parlare dei nuovi cantautori, e quindi saremo in diretta, però sapremo sicuramente anche i risultati delle partite, qualcuno ce lo darà. E adesso buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e ai radioascoltatrici.
0: Come si va l'ultimo giorno di settembre in Sicilia col tempo?
1: No, va bene, non va piove, magari c'è un po' di venticello, però va bene, c'è il sole riscalda perché porta una temperatura di 27 gradi.
0: Sì, il giorno, ecco, la mattina è un po' freschino. Allora, si parte con la poesia di oggi che si intitola...
1: Un'altra luce ci sarà.
0: Già solo questo è un bel titolo, un'altra luce ci sarà. Bene, allora, te la lettura e poi ci dirai il brano che abbiamo abbinato.
1: Un'altra luce ci sarà, nel senso che ci sarà un'altra speranza.
0: Appunto.
1: La speranza è l'ultima a morire.
0: Deve essere sempre così. Andiamo avanti, allora, vai pure, leggi.
1: Allora, un'altra luce ci sarà. Il mio pensiero è sempre quello di poterti incontrare sul lungomare dove ci siamo baciati quella sera. Rivedo intorno a noi una pioggia di stelle che brillava nell'aria. C'era una luce speciale che ci ha fatto innamorare. Un'altra luce ci sarà che ci farà di nuovo incontrare. Aspetterò con ardore di poter riabbracciare la persona del mio cuore. Aspetterò con pazienza finché arriverà il momento fatale che ci farà ancora innamorare. Grazie.
0: Grazie a te. La poesia di oggi sarà celebrata con un brano di
1: Calogero Scalisci, che intitolata Chi lo dice tu o io?
0: No, dillo tu.
1: Mi manca il respiro.
0: Beh, del resto è abbinato un po' alla poesia.
1: Beh, insomma, quando si può si abbina, se non si può abbinare la poesia è una cosa, la canzone è sempre piacevole.
0: Sì, ma diciamo che quando uno bacia una persona poi manca il respiro, capito?
1: Quindi, certo, manca il respiro,
0: l'emozione,
1: dipende da che bacio è. Se è un bacio profondo, sentito, sì. E allora ti fa restare proprio con
0: senza respiro. E allora grazie, ci sentiamo venerdì, Maria Grazia, buona giornata.
1: Grazie.

0: Abbiamo Giovanna con la catena.
1: Buongiorno.
0: Ecco qua.
2: Ciao, Giovanna, buongiorno.
0: Ah, ecco anche.
1: Ciao amore, buongiorno.
0: E allora noi ricordiamo velocemente che c'è un nostro amico Claudio di Rovigo, dove è RVD, che se sa operare come CAF, quindi chiamate, entrate, uscite, elettroattiva, prima nota, altre cose. Se qualcuno ha bisogno di un amico per lavorare, chiamateci noi che vi diamo l'indirizzo di Claudio, che si occupa anche di web, altre cose, riparazioni computer ed altro, perché ha bisogno di
3: lavorare.
0: E dai. Eccoci qua.
3: E dai. Allora, alle 3:30
0: oggi.
3: Alle 3:30 oggi pomeriggio, Grande Fratello. L'isola dei famosi e uomini e donne, il grande Sossio Aruta.
0: Sossio, perfetto.
3: Un'intervista sorpresa, un'esclusiva, dai.
0: E
3: tutto in diretta,
4: forma ufficiale alle 15:30.
0: 15:30. Invece questa sera alle 20:00 sì, 20:00, in questo caso sarà 15:20 di pomeriggio, anzi 15:20 sì, di sera.
4: Fare casino.
3: Stasera l'ospite speciale, perché lui è il manager di tutti
0: di questi signori,
3: quelli che abbiamo intervistato ultimamente.
0: Sì.
3: Editore reali di Pechino sì. Express. Fratellino di Netina Cipollari,
0: ecco.
3: Simone Di Matteo, ecco. Che ieri pomeriggio mi ha detto che è il coordinatore, caporedattore. Ah. Il caporedattore del giornale dovrebbe essere inizio mese di ottobre esce l'articolo sul giornale su di noi, sull'intervista che abbiamo fatto. Sì,
0: sull'intervista.
3: Esce. Con la mia foto pure.
0: Ah, bene.
3: Sul giornale.
0: Ecco, perfetto. Allora.
3: E poi voglio ringraziare in diretta. Geggia,
0: sì.
3: Geggia che ci ha invitato come radio
0: ufficiale
3: a teatro Gobecchi ufficiale a sabato.
0: Quindi ha voglia caffè, peperonci. Geggia è quella del caffè.
4: Anche la foto.
3: Sì, voglia caffè. Ci ha invitato peperoncino, ci ha invitato in radio. Siamo andati io, Giovanna e Gaia. Siamo andati da Geggia. E mi ha chiamato sul palco. È stato bello.
0: Perfetto.
3: Comunque è stato bello. Una bella cosa.
0: Ultime notizie di Peperoncino, cosa c'è in giro Peperoncino?
4: Mamma mia, su tutta la storia di Carrasco
0: che è tornata sui piedi sul
3: tacci tua.
4: Sì,
0: ecco qua,
4: si devono fare la chiusura indagini e le sì. cose sono, quindi adesso si deve decidere se rinviare a giudizio o archiviare o proseguire le indagini. Un disastro.
0: Bene, allora abbiamo sentito Marco che ha avuto un po' problema con qualcuno. Che è successo, Marco?
3: Purtroppo ci sono un po' dei maleducati qua vicino intorno a me.
0: I tuoi vicini di Anzio.
3: Sì, perché chi non ama la radio, chi non ama la musica, chi non ama.
0: Vabbè.
3: Capito? C'è pure chi non ama spettacolo, capito? A me qua chi tocca lo spettacolo. E a me mi si annebbia un po' la vista.
0: Vabbè.
3: Comunque. Questi due ragazzi hanno un po' di problemi. Dobbiamo far pace Damiano con Leonora.
0: Perché si sono. Ma no.
3: Stanno separati da due case diverse.
0: E va bene, non fa niente.
3: Oggi ho rischiato a dire questa cosa.
0: Beh no, ma dai, tutto a posto, dai. Damiano al Vaticano e Leonora invece a Roma.
3: sì.
0: Tutto.
3: A Giovanna comunque. Giovanna saluta tutti, eh.
0: Ecco.
3: Manda i saluti.
0: Ecco,
3: perché entra al lavoro adesso, quindi. Ha salutato tutti. Mm-hmm.
0: Io sono ancora senza sigla, devo preparare la sigla. Ragazzi, raccontate qualcosa, perché se no non ho preparato la sigla intanto che andava prima per chiamare voi.
4: Ai, signor Longari.
0: Infatti 6:53, un minuto intanto io preparo la sigla.
4: Bene, benissimo. Però Marco, ci vuole anche la foto del direttore qui, anche lui.
3: C'è anche quella.
4: Mi raccomandi semplice, perché sono.
3: C'è anche quella, io e Giuseppe sempre insieme. Pole position.
5: Hai finito di montare, Marco?
3: No, magari, io ho appena iniziato.
0: Lui ha appena iniziato, noi invece troppo.
3: Ma sai che c'è? No, quando sto da solo è difficile.
0: Ecco, non c'è Simone stamattina.
3: No, Simona non è venuta, ha detto che veniva, ma non è venuta. Diciamo no. la persona forte che mi aiuta al lavoro quando viene è Giovanna, lei è velocissima.

0: veloce.
1: Dai, alle 7 già avremmo finito.
0: Dica peperoncino.
2: E la mia amante.
0: Cosa dice?
1: La tua amante viene. Domani non lo so se può venire, sabato sicuro.
0: Ah, sabato. Cosa dice il peperoncino prima di...
3: Bisogna sfruttare questa intervista che fa Marco per fargli fare il corso per il tesserino da pubblicista.
1: Grazie, è vero.
0: Dobbiamo vedere se bisogna vedere chi riesce a fare queste cose. Bene, allora ragazzi, siamo alle... 6,55 e 8 secondi.
1: Peperoncino ha detto una bella cosa.
0: Siamo alle 6,55 e 8 secondi. Dobbiamo fare la sigla, ragazzi. Siete pronti?
1: Sì. Ma sì, dai. È finita.
3: 1, 2, 3.
1: Sigla?
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Ed eccoci qua ragazzi. Allora salutiamo Eleonora. Buongiorno Eleonora.
6: Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti.
0: Buona giornata.
3: Buongiorno
6: anche a te.
0: Buona giornata a Damiano.
7: Buona giornata a te.
0: Buona giornata al Super Marco. Ci sentiamo alle 15.30 Marco.
1: Anzi, grazie, alle 15.30. Ciao Peroncino, ciao a tutti, sì, ciao alla coppia innamorata.
0: Ciao ragazzi, ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao alla coppia felice.
0: Ciao, ciao.
6: Passa al culo, Marco.
0: Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti in Italia per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AWS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vice premier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.

come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lischlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.

la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti in Italia per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vice premier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti in Italia per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lischlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AWS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa,

0: prima di mano
1: stamattina, prima di mano Lio Stasio, prima o mi, prima o tu
0: Nisuni, chi monta?
1: Nil Daiotti.
2: Che fai da montare?
1: No, Matteo si più guarda. Insomma, subito dopo, Alessia Merz.
2: No, e la ti capisa?
1: O non, non capita, capita perché non capita. Ma si capita, capita.
2: Ma non capita.
1: Alessia Merz, oh, ma ti è proprio messo la partita, sempre tu.
0: Molto incontro, amico, e si è buono. E si riesce a russare, se no bisogna mi avvocare, se mi avvocare.
1: E portava su Rio, no?
0: Sono dentro un Rio, non c'è nessuno, nessuno.
1: E tira la partita, proseguo. E la capisa,
2: non capita perché non capita.
1: Ma si capita.
2: Ma non capita.
0: Siamo su più bello che siamo arrivati a fare il brindisi.
1: Non arriva tu guardi il corpo.
0: Guardi il corpo.
1: Ah?
0: Scusami, devo andare, ragazzi, a portata via.
1: Lo so. Perché devi. E la vita sei una volta c'è un mistero, sapete? Devi dire, sì, devo dire, non capita,
0: perché non capita.
1: Ma

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vice premier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lischlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vice premier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Santa Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lischlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.

L'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie. L'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie. L'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie. Dopo Betty si dava e botte, sitti sitti state ascoltando. Dopo Betty di bassa statura se parlava di cose amorose. Dopo Betty di bassa statura se parlava di cose amorose. Dopo Betty di bassa statura se parlava di cose amorose. Ma aveva una grande paura che i passanti stasse sentire. Oh.

0: C'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione dal cuore profondo.
1: Buonasera care ascoltatrici, cari radioascoltatori, benvenuti a Radio Vanessa. Come già capirete, avete capito e sapete chi ci conosce, dalla poesia, dalla prima strofa della poesia, vero?
0: Sì,
1: di Venezia. E quindi
0: bene. Sono Anna Rosa, ciao a tutti.
2: Ciao anche da Aurelio.
1: E io sono Ubaldo, scusate la tosse, mi è venuta la tosse, ma
0: fa apposta per ciucciare caramelle. Ecco, allora vi do subito il numero prima che mi dimentichi, per chi ci vuole chiamare mettetevi in fila in ordine, poi
1: non occorre i gettoni.
0: 04152 38883, noi vi aspettiamo, speriamo di dedicarvi delle belle poesie. Speriamo, siamo sicuri che ne ascolteremo di altrettanto belle, sì. E diamo inizio.
1: Perché ci chiamasse dall'estero, poi ricordatevi sempre 39, l'Italia,
0: sì.
1: 39.
0: Si era quindi, tanto che non lo dicevi. Sì.
1: No, da quando, scusami, qui ho detto Ronto, che è spasimante, ha detto Ronto, non c'è mai più, non avevamo più pensato di dirlo. Insomma.
0: Allora, siamo pronti, qui l'atmosfera è... Che atmosfera c'è?
1: Dove c'è? L'atmosfera è una bella serata, è stata una bella giornata, sì. Con tanto bel sole. Quindi inizia un bell'ottobre. Un bell'ottobre. Quindi siamo contenti.
0: Ecco. Adesso io devo cominciare per forza a parlare in veneziano. Per forza. Vi presento. Sta parola. Ascoltea ben. Caghete. Se non sape cosa che vuol dire, o se veci, non se veci, ho sbagliato, non se veci, oppure se veci, ma come me e a memoria vi trabaia un pochettino, va bene? Fin qua che siamo. Cosa vuol dire sto caghete? Se che diceva caghete a quel toso del primo peo che sapeva sempre tutto io quando c'era in conversazione col parlava con persone più vecchie di io, che mettiamo anche che queste persone non fosse chissà che colti, c'era comunque anziani con esperienza, ma caghete se che diceva anche a quello che se credeva esperto in qualsiasi cosa e non sapeva invece un boia di niente. Oppure terzo modo de caghete e c'era quel bravo per niente ma che voleva parlare, se faceva sentire, bastava però che qualchidunque urlasse dria e si metteva via e non parlava più, capito bene? Questo è caghete. Non sappiamo, parlando con amici così in questi giorni,
1: visto che devo dire tutto io.
0: In veneziano è finita. Parlando con gli amici, chiedo scusa per questa introduzione italiana, torno al veneziano. Allora, l'altro giorno parlando con amici, che ho detto, sapete cosa che vuol dire caghete? Noi lo sapeva, ma neanche i miei soci qua in affare, io sapevo, non per dimostrare che so vecchia, che sia ben inteso. E ora mi ha detto che potrebbe derivare da parole non tanto nobili di cagon, che cagon sapevamo se più che un caffon, e quindi è diminutivo cagon, caghete se già era più giovane,
1: sì.
0: Ma non so se è vero sta roba, mi vi riporto, torniamo
1: e anche
0: lingua.
1: No scusa, aggiungo mi, perché finora ti tega riferio con la parola caghete, ti tega riferio con la parola caghete a persone,
0: sì,
1: però che vuol dire anche a cose, cioè ti parli.
0: Sì.
1: E in modo coso ti ha detto robe di poca importanza che non ha niente, le stupidaggini.
0: Ah, sì, non sapevo.
1: Caghete
0: anche per le cose. Per
1: anche per le cose, per robe senza importanza, se caghete, robe da non.
0: No, questo ecco. Non sapevo. Che gabbia,
2: insomma, ragione. Ma sempre cosa... da qui a. Qui a parte il corpo vivo.
0: Taci che adesso qualcuno salva la situazione.
1: No, è stato uno squillo solo.
0: Ah no, perché ho detto adesso arriva per fortuna una bella poesia. Ecco.
1: Pronto?
3: Campo Balfudine.
1: Sì, Florio, ciao. Come va, Florio, da Udine?
3: Ho appena finito la gara, un campo meraviglioso, ho giocato bene. Mi hanno detto che sono premiazioni, ma non ci credo. E comunque sono qua a 2 minuti per leggermi una poesia e dopo vado con loro a mangiare e a vedere premiazioni.
1: Okay. Va bene, va bene.
3: Subito?
1: Abbiamo capito, e dici pure quindi la tua poesia.
3: Allora, è una poesia vecchia che forse l'ho già letta, ma è Cercando la pace. Seduto su una panchina in compagnia di Mia, la piccola maltese della mia nipotina Ginevra, una pace profonda, un delicato profumo di erba ondulata da un leggero vento, il lontano rumore del treno. Mia mi guarda coi suoi occhioni chiedendomi attenzione e carezze. Il merlo continua il suo dolce canto, facendo la guardia al suo nido. Una bambina si ferma, attirata da Mia, la carezza e poi corrono insieme. Il tempo vola. Signore, quante cose ci hai donate.
1: Sì, è vero.
0: Ascolta. Florio, l'hai detto al momento giusto, perché la prossima settimana è la festa dei nonni.
3: Lo so, il giorno 12.
0: Lo sai.
3: Posso partecipare perché è un compleanno
0: No, ma noi non siamo in sede il 12 perché è di venerdì.
3: Lo so.
0: Quindi
3: il 12 è di
0: venerdì.
3: Il 12 è di 12.
0: No,
3: di
0: il 12. Il 2 è la festa dei nonni, no il 12, il 2. Venerdì 2.
3: Sei sicura?
2: Se è venerdì prossimo, insomma.
3: Perché la festeggiano, dove ho visto io la domenica, capito?
1: Stiamo attenti con i numeri, perché
0: no, sul calendario è segnato alle 2.
3: Va bene,
0: dei
3: allora
0: nonni.
3: Cosa volevi dire questo? Che la poesia
1: dei nonni.
0: Dei nonni.
1: Sarà quella diciamo ora.
3: Parlo della mia nipotina Ginevra, come sempre.
0: Appunto, sì. Appunto, per quello dicevo. Grazie, allora. Florio.
1: Allora ti aspettiamo il prossimo mercoledì.
3: Ti ascoltiamo
1: il prossimo mercoledì. Ma dici anche cosa stai facendo di nuovo, come...
3: Allora, è in stampa il nono libro di poesie, no? Che si chiama Nel mio nuovo mondo, perché, forse ve l'ho anche già detto, dato questo titolo l'ho deciso oltre un anno fa, perché prima di scrivere un libro mi viene in mente il titolo come del prossimo e il medialetto, e ieri ho detto metto un cuoricino sull'angolo della copertina, un cuoricino piccolo, è venuto in mente così da fare, bisogna che lo faccia. E allora Nel mio nuovo mondo, perché 2 anni fa, come ben sapete, è mancata mia moglie, no?
1: Sì.
3: E dopo pochi mesi ho compiuto 80 anni, quindi sono entrato in un nuovo mondo, e questo libro di poesie si chiude in maniera molto molto molto triste, farà sicuramente piangere come hanno pianto anche leggendo altre poesie in passato, anche sul primo che avevo fatto mi ha scritto appunto che hanno pianto sia uomini che donne emozionati da queste righe
1: e dai tuoi sentimenti espressi,
3: del cuore che dico tante cose diciamo anche personali, possono essere la vita che uno ha fatto, che ha fatto tanti altri uguale, ma bisogna anche, io ho il coraggio di scrivere certe emozioni provate che desidero provare, fra parenti.
0: Quindi è una fortuna avere la poesia.
3: E quindi questo nuovo libro che in stampa proprio, e oltre a quello c'è un altro libro della banda di Fornelli di noi amici, siamo rimasti in 3, che dal 2006 tutti i nonni, ex giocatori di volo, cioè, ci troviamo, adesso abbiamo finito, ogni 2 mesi circa a casa di uno, a casa dell'altro, al mare, a Venezia, a Bologna, a Belluno, dove Jesolo, Mignano, dove aveva la casa uno o dove aveva la seconda casa, per cucinare. E quindi si stava anche 3-4 ore a cucinare, poi a mangiare, solo uomini. Poi ho aperto alla fine a casa mia anche a qualche ospite.
1: Bene.
3: Adesso è stato fatto un libro, 240 pagine a colori, dove ci sono tante ricette, tante fotografie nostre di queste cene che abbiamo fatto.
1: Ho capito.
3: E in stampa anche quello, perché l'ho ordinato e in parte pagato lunedì mattina.
1: Vabbè.
3: Quindi vengono fuori 2 libri. Così.
1: Già bene,
3: mi hai chiesto cosa sto facendo e no. Dopo una cosa importante: venerdì, sabato e domenica facciamo il Festival del Cinema a Conegliano con ospite Giancarlo Giannini, la Martina, quella dell'Ultimo Bacio, e Giorgio Basotti, scusa, il nostro testimonial.
1: Sì.
3: E l'abbiamo presentato a Venezia all'hotel Excelsior il giorno 5 presso, sì, la regione Veneto. Mi sono dato tanto da fare dal mese di marzo, adesso siamo arrivati.
1: Va bene, insomma, ci hai raccontato un po' delle tue cose. Allora ti aspettiamo che ci leggi una delle tue nuove, di quelle che saranno pubblicate fra poco, e ti aspetto per il prossimo mercoledì, ok?
3: Senz'altro.
1: Va bene, ciao Florio.
0: Ciao Florio, grazie.
1: Bene, allora, cara Anna Rosa, vedo che tu stai furegando, come che si dice, ti sentirò furegare.
0: Ma di perché? No, lo diciamo fra poco.
1: Sì, pronto? Ah, ciao Lucia, ciao.
4: Florio, sì. Ciao, sono Lucia Vigarello. Ciao a tutti.
0: Ciao Lucia, arrivo io
4: perché poi devo scappare come al solito.
0: Povera Lucia, ciao, sei Lucia. Sempre che scappi. Però fai tante belle cose.
4: Ciao ad Anna Rosa, ciao
0: Lucia, però fai tante belle cose.
4: Teobaldo.
0: Ti saluta anche.
2: Sì, ciao.
4: Ciao.
1: Intanto permettici di farti i complimenti. Purtroppo nessuno di noi è potuto venire alla...
4: Sarà un'altra occasione più avanti, non so la data esatta, ma sicuramente ci
1: vediamo poi, appunto,
4: di sono reduce da una presentazione di ieri.
1: Sì, mi ricordo, cioè, ho visto le fotografie,
4: perché
1: eri insieme con tuo marito anche, no? Eri insieme anche con...
4: bene, sì, siamo divertiti, sì. È stato anche un bel batti ribatti, mi sembra anche il caso di leggere una mia poesia tratta proprio da questo libro Anime.
0: Grazie.
1: Va bene, quindi
4: dato che parlo anche di settembre,
1: sì,
4: spiego un antefatto velocemente, no?
1: Sì.
4: Allora, nell'antico 1985, un fotografo che poi è diventato mio marito, che all'epoca era mio fidanzato, mi scattò una foto in cui avevo una bella tutina e guardavo così il mare, no? Un po' seria, un po' in posa. Mi ero truccata con le tonalità del rosso, con tutta rossa, tutta perfetta, non sapendo che il fotografo avesse caricato un rullino in bianco e nero. Quindi stanca dal lavoro e tutto il resto, ero ben preparata, bella, così rosso, bene, con rossetto rosso, eccetera. E vabbè, mi sono messa bella in posa lì a fare delle foto e poi ho saputo che la foto era in bianco e nero. Allora abbiamo ingrandito la foto dell'antico 1985 in cui avevo 23 anni e l'abbiamo messa sul tavolo ieri e davanti a te. Ed io ero vestita di rosso durante la presentazione con un bell'abito rosso.
0: E il rossetto.
4: Non ero la stessa persona, ma sempre con un bel ricordo, nonostante tutto.
1: Sì,
4: quindi vi leggo la prima poesia che ha scaturito in un mio amico d'infanzia, amico anche di mio marito, ex amoroso, ma insomma sempre lui, che addirittura giocavano a calcio insieme, quindi non c'erano problemi. Abbiamo fatto questo batti ribatti e lui è partito con questa indomabile predatrice, ha scritto su di me una poesia, un po' un sonetto così carino, d'amore, chiaramente un po'. A volte siamo un po' carnali, un po' meno carnali, ma insomma l'amore ovviamente platonico, tra amici, e io ho risposto con questa poesia che ovviamente non ha titolo, come sempre. Bene. Ho visto in te e in me la giovinezza e ho carpito quella sabbia che spesso copriva i miei occhi colmi di orizzonti troppo perfetti. Chi ama più la perfezione? Non io, che seria ammutolisco fiera di stare in posa davanti a un mare che scompare e mai mi riconosce. Se fossi stato lì, avresti visto l'alito rosso sulle mie labbra e il sole di settembre, e forse mi avresti amato per quei confini arditi e per i miei sciocchi limiti. Qua.
1: Che bella.
4: Pronto?
1: Che bella questa poesia, proprio.
4: Sì, perché poi è ambientata a settembre ed è vero che in quei giorni là era la fine di settembre, siamo andati a fare la passeggiata sul mare, vicino al mare, e l'alito rosso chiaramente è riferito a Rosetto Rosso.
0: Quindi è l'abito delle grandi occasioni rosso, cioè più che l'abito delle grandi occasioni è il rosso.
4: No, è perché fatalità, in quella foto lì che io avevo postato su Facebook, sì. Enrico ha scritto Indomabile Predatrice, no?
0: Sì, sì.
4: E da lì è partito il libro Anime Mutanti. Per quello ero vestito di rosso anche la presentazione, solo che il fotografo ha fatto una foto in bianco e nero, ecco questo è il punto della situazione.
0: Grazie Lucia.
4: Ecco, questo è il riassunto. Questa è la prima poesia, chiaramente poi ce ne sì. sono molte altre, ma ne abbiamo ribattute e le abbiamo spiegate come.
0: Ma è quel libro che poi presenterai anche al Belvedere, Lido. Che mi dicevi?
4: Verrà presentato al Lido con data.
0: Perfetto, lì ci saremo.
4: Sì, saremo in pochi lì, cioè c'è il posto solo per 20 persone, ma c'è lo spritz.
0: io sono già iscritta, eh?
4: Lo so che tu ti sei già iscritta, se volete venire lo sapete chi
0: va
4: è.
0: Va bene, l'ascolto. Lucia?
4: Vi lascio lo spazio. E c'era anche la mia amica Roberta, che non avevo mai visto, ma ci siamo sempre scritte via WhatsApp, che è una nostra bravissima poetessa.
1: Sì.
0: Che lei è bello, non
4: sempre
0: sapevo.
4: Sempre Vanessa, e siamo diventate amiche anche.
0: Bellissimo.
1: Bello.
0: Potere della Radio Vanessa, il potere.
4: Le amiche di Radio Vanessa si riuniscono anche a una presentazione. Volevo ringraziarvi ancora e vi auguro un buon pomeriggio.
0: Grazie
1: altrettanto a te, buon pomeriggio.
2: Ciao,
4: grazie.
1: Ciao, ciao.
4: E ovviamente a tutti
1: ciao,
4: voi. Grazie, ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, tocca a voi presentare perché poi tocca a me.
1: No, tocca bene.
0: Adesso cosa tocca?
1: I putei.
2: Io non parlo tanto, ma i putei ancora niente, possibile. No, no, dai, no. Dai. Andiamo avanti.
1: I putei, perché i putei se putei.
0: Però prima c'erano, adesso sono scappati.
2: Ma non siamo più.
0: Come tutti i bambini di questo mondo. Prima c'erano, adesso sono scappati.
1: E dove si scappano?
5: Bambini, oggi c'è una letterina speciale per tutti i nonni. È piena di abbracci, sorrisi e tanto amore, perché nel cuore dei nonni c'è sempre un posto speciale per noi.

0: vogliamo tanto bene.
1: Grazie, grazie. Ecco, io
2: grazie,
1: da nonno,
2: grazie, ringraziamo.
1: Appunto.
2: Sì, ma per chi non l'avesse capito, è un po' dedicata una parte di questa poesia ai nonni. Ti già squacquerà all'inizio quando nega chiama Florio, che si parlava dei nonni.
3: E mi è venuto fuori così.
2: Ecco.
3: Invece dovevo star zitta, vero?
2: No, vabbè, no.
3: Doveva
2: no.
3: essere una sorpresa.
2: No, vabbè, ma ti ho perdonato.
3: Però la sorpresa è stata questa bella canzoncina,
2: sì,
3: così
2: perché,
3: dolce.
2: Perché
3: con queste belle parole ci saranno tutti i nonni emozionati, con tutti
2: sì,
3: quelli
2: sì.
3: che ci ascoltano. E anche i nonni che ho qui, i miei
1: presenti,
3: soci.
2: Tire pure i caramelli, nonni, nonni. Deghe una caramella
3: che avevi una poesia sì. rimaniamo sempre a parlare di bambini, una poesia scritta da Giovanna e l'ho anche avvisata. Giovanna ha appena avuto una bambina, si chiama Nina, nel 97 era in quinta elementare e ha scritto una poesia per la nonna intitolata una donna speciale. Animo gentile, anche se non molto giovane, dentro di me resterai una bambina. Ricordi d'infanzia fanno riflettere, risplendere i tuoi occhi, pronta ad aiutarmi e a farmi superare momenti nemici. Anche se non esisti più, nei miei pensieri e nei miei ricordi brillerà una luce abbagliante pronta ad accendere il mio cuore. Bellissima, perché la ricorda da viva nei momenti in cui veniva aiutata. E poi mi è piaciuto farmi superare momenti, non ha usato il termine, l'aggettivo difficile, momenti nemici, mi ha colpito questo termine. Poi, già che ci sono, resto ancora nell'angolo dei bambini e vi dico perché leggo questa filastrocca. Sotto il ponte de baracca, che se una putea che fai a cacca, verdoina, forati che ti sei a regina. Perché ho scelto questa? Perché parlate di cacca ai bambini, guardate i loro occhi, si illuminano.
2: Sì, è vero.
3: Cacca e pissin per i bambini è una cosa altro che le poesie
1: che
3: leggiamo noi.
1: È la loro espressione più sincera, più simpatica, più immediata. Cacca e pissin, anche se non sa le poesie, se non sa parlare bene, non importa. Cacca e pissin sa far tutti.
3: Mi piace tanto. Ma io quando insegnavo mi ero prefissata, poi non l'ho più fatto, di dare proprio il titolo di un tema alla cacca, perché
2: sì.
3: così tu si sfogasse. Non l'ho fatto e ormai suggerisco a qualche collega di
2: Pronto?
3: Provare.
2: Sì, ciao Roberta.
4: Ciao Baldo.
2: Ciao
3: Roberta.
4: Eccoci, ciao Anna Rosa,
2: Roberta.
4: Aurelio, carissimi, ben ritrovati.
3: Grazie.
2: Sì, noi ti ringraziamo adesso, perché possiamo parlare con te, di quello che ci hai mandato la settimana scorsa e che abbiamo trasmesso in radio e che ci ha fatto molto piacere.
4: Grazie, grazie, gentilissimi,
3: unica.
4: Veramente.
3: Sei unica.
4: Non essere
3: sei...
4: presente, ma... ho trovato un modo così per poterlo essere, insomma, dai.
3: Beh, lo sei stato in pieno, abbiamo apprezzato
4: ecco.
3: tantissimo. Poi con tutti i saluti,
4: mi
3: proprio
4: sentite?
3: Come se tu fossi al telefono, bravissima.
4: Eccoci qua, perché c'è stato un momento in cui non ho sentito più niente.
3: Quando? Adesso?
4: Aspetta che provo magari a togliere viva voce, aspetta un secondo. Ecco qua, vediamo, mi sentite?
2: Sì, noi ti sentiamo bene.
4: Perfetto, ecco, adesso sì, vi sento anch'io. Eccoci qua, allora volevo appunto ringraziarvi e come ha detto appunto Lucia ieri, ho assistito alla presentazione, è stata una Lucia fenomenale, veramente una bellissima presentazione e poi appunto il titolo che è Anime Viandanti mi è stato anche un po' di ispirazione per scrivere una poesia che adesso vorrei leggervi e, approfittando appunto anche del viaggio che ho fatto di ritorno ieri sera in vaporetto.
2: Sì,
3: vai,
4: allora
3: vai,
4: si intitola Venezia di sera.
3: Perfetto.
4: Venezia di sera è una poesia non scritta, tra scintillii di luci che accendono il buio e lo fanno vibrare d'incanto. Dai soffitti affrescati dei palazzi che si specchiano sul Canal Grande pendono coppe, foglie e fiori di vetro, magnifiche e raffinate creazioni dei maestri di Murano. All'esterno di quelle prestigiose dimore si stagliano antichi lampioni, fieri ed impettiti, come guardiani dagli occhi luminosi che scrutano la notte per carpirne i misteri. Vegliano silenti sulle pietre e sull'acqua tremula, hanno orecchie tese ad ascoltare le segrete confidenze delle anime viandanti, perse nei loro sogni, tra stelle che danzano al chiaro di luna. Ecco, amici, allora questa la dedico a tutti noi e ovviamente anche a Lucia. Grazie. Alla nostra carissima Lucia.
3: Volevo dirti, Roberta, che quando io torno...
4: Pronto? Mi sentite? Ma
2: devi parlare sempre
3: mi
2: qua.
3: Mi senti, Roberta?
4: Sì. Adesso sì, ho sentito...
3: Perché ho avvicinato il telefono sul consiglio del Gran Capo,
4: ecco.
3: Che tende tutto e tutti. E ti dicevo, Roberta, che quando torno da qualche parte, anche solo da Mestre, mi piace guardare all'interno dei palazzi, e quando hai parlato dei lampadari proprio guardo dentro come se li vedessi per la prima volta. Forse
4: anche io
3: è capitato anche
4: io.
3: A te così,
4: Ti dico, è stato veramente emozionante, e dirai vabbè, sono sempre ogni volta è un'emozione nuova, c'era proprio una cornice, insomma, qualcosa di veramente fantastico. È una città che riserva davvero sempre mille sorprese. Sì. Proprio c'è una bellezza,
3: Roberta,
4: che affascina proprio.
3: Adesso, Roberta, preparati un'altra emozione. Non
4: sì. sì.
2: Roberta, ecco. Allora, io so che tu sei appassionata, cioè che ami e vuoi bene, un uccellino. Un tipo di uccellino.
3: Un tipo che lo sappiamo.
2: E allora io ho pensato di ringraziarti di quello che ci hai mandato la settimana scorsa.
4: Sì.
2: Leggendo una poesia di Riccardo Salvatico, che come sai è stato anche diciamo alla fine dell'Ottocento sindaco di Venezia.
4: Ok.
2: Ecco, allora io te leggo questi versi scritti da Riccardo Salvatico.
4: Perfetto, grazie, siamo tutte orecchie. Ok.
2: Il petirosso. Un petirosso, sola un ramo sdentà, e canta la sua solita canzone, che pare un lamentarsi, un fare spia, o un domandare carità al parò. Poveretto, è il gaggia freddo, e si affamà, e va cercando un tocco de pan secco, e il par che dica a chi passa, aiutemi per carità, col becco.
3: E arriva la Roberta.
4: Che bella, bellissima, troppo bella, esatto, arriva Roberta, buona.
3: È Roberta, scusa.
4: È forte, bellissima, grazie, è un omaggio bellissimo, bellissimo. Grazie, veramente, veramente.
3: Grazie tante, Roberta, ancora.
4: Grazie ragazzi, grazie infinite, alla prossima. Ciao a tutti.
3: Ciao. Adesso però anche noi tre dedichiamo delle poesie d'autore ai nonni, a voi due, vi fate gli autoauguri.
1: No, gli autoauguri.
2: Allora, diciamo i tre autori, brava. Ecco.
3: Dopo vi dico due o tre parole per ognuno. Sarfatti è il primo, Gallina il secondo e Marin il terzo. Sono tre grandi poeti.
1: Il mega dito che, quando gero puteo, te me tenevi sempre solo al teo, che te me curavi pian pianì e te me cantavi una canzionetta. Sera e mattina, e sempre il medesimo cor, sempre buona e sempre piena d'amor. Robe da vecchia, mi dirà qualchedun, ma per me è cosa più cara che è al mondo.
3: E questo è dedicato alla nonna.
2: Sì, ed è quella che tu hai detto di Attilio Sarfatti, dove sì. Magari dopo se vuoi tanto... Quella che tocca a me... Che
3: Due parole su Sarfatti.
2: Sì, di due parole su Sarfatti.
3: È del 1863 l'anno di nascita e di morte il 1909, quindi vi rendete conto che è vissuto solo 37 anni. Oltre a molti versi in veneziano, ha pubblicato anche le memorie di un dogato, il doge Lodovico. Manin pubblicò i codici veneti che esistevano già nella biblioteca di Parigi. Scrisse, e questo è interessante, articoli critici proprio su Giacinto Gallina, che adesso andremo a sentire. Ha avuto invece poca fortuna per le pubblicazioni storiche, però noi lo conosciamo bene, soprattutto
2: per le poesie.
3: Se davo la parola a Aurelio di parlare di Sarfatti, non si sarebbe più fermato. Quindi non gliel'ho data apposta.
2: È già l'enciclopedia vivente di Sarfatti.
1: Vabbè, dai, mi piace le sue poesie. Penso comprare anche un libretto tutto le sue poesie. Un giorno ve ne generò qualche d'una.
3: Un giorno, come che finora non ne avesse mai niente. Andiamo con Gallina, che poi vi dico qualcosa.
2: Sì, allora. El gà na barba bianca e sguardo bon. El me conta storie de a Venezia de na volta, quando i battei andava a remi e voga, e a vita c'era più tranquilla e più raccolta. El me ciappa par man quando andiamo a spasso. El me insegna i cai, i canai e il mar. El me gà spiega che a nostra città c'è un tesoro, e che a sta terra che vuemo sempre ben.
3: E questo è per il nonno, ed è di Gallina. Allora Gallina, anche lui, morto giovane a 44 anni, anche lui del 1800, e muore nel 1852 la nascita, 1897 l'anno di morte. Voi sapete che come biografo considerato quasi l'erede di Goldoni. Siccome i genitori si sono separati, lui con il fratello è vissuto assieme al padre. Il padre era un medico municipale, che doveva essere sempre presente nelle sale del teatro, per cui il nostro Giacinto ha cominciato a conoscere le opere teatrali fin da piccolo. Comunque era iscritto al liceo come un bravo studente, ma studente bravo non era, perché è stato bocciato. E allora ha cambiato tutta un'altra storia, perché ha cominciato a studiare invece pianoforte, viola, violoncello, e pensate che a 16 anni era violoncellista. Bravo. Bravi. Alla Fenice, a 16 anni. Ma la sua passione, sappiamo,
2: era il teatro.
3: Era il teatro. Va bene. Adesso veniamo a tutti e due i nonni.
1: Queste qui, quindi, chi le recita?
3: Biagio Marin, l'Anna Rosa. Io adesso. E ori, ise come arbori veci dea piassa, che gai raise profonde dentro il cuore, inega da il sangue, inega da la rassa, in a insegnà il significato dell'amor. Vardai mentre riposa al sol del tramonto, i gane e oci e ombre della vita intera, ma quando te varde e te fissa e il viso te spunti in petto una dolce primavera. Quando ho letto il verso riposa il sol del tramonto, mi sono ricordata la donzelletta viene dalla montagna, quel gruppo di donne,
2: sì,
3: con lo sguardo rivolto verso il tramonto, che era metafora della fine della vita. Mi è venuto in mente così. Di Marin abbiamo detto qualcosa la scorsa volta,
2: sì.
3: Siamo sempre nel 1891 nascita, 1985, finalmente uno che ha vissuto tanto, 94 anni, nato sotto gli austriaci, studiò a Vienna infatti, ma anche Firenze, fu insegnante in pratica, insegnante negli istituti magistrali e nei licei. Poeta, avete capito che era, ed era anche scrittore. E questo è quello che noi abbiamo pensato di dedicare a tutti i nonni in ascolto e non ai nonni nostri amici.
1: E ai nonni qui presenti.
3: E ai nonni qui presenti.
2: I nonni qui presenti, che siamo anche qua. Sì. E siamo contenti anche noi altri, insomma, dei nostri nevodetti.
3: E credo bene, io li conosco, hanno dei nipotini meravigliosi, i miei due soci in affari.
1: Mio un nipotino che può retro. Sei alto 1,70 m, no, quasi 1,80 m.
3: Eh sì, perché
1: 1,80 si è. Grazie a 10 anni, non dico mica, ma può crescere ancora, diventare un nipotone.
3: Caspita.
2: E beh, andare bene a pallavolo o a pallacanestro.
3: Infatti fa pallavolo?
1: No, gioca a tennis, che scominciava a giocare a tennis, mi piace del tennis. Adesso vediamo se va avanti come il suo padre, come il suo nonno, come insomma il suo bisnonno, tutti in famiglia si giocava a tennis.
3: Auguri ancora a tutti i nonni, allora, in anticipo a queste persone che sono diventate indispensabili e per tanti motivi, ma che fanno tanto bene ai piccoli, è un affetto diverso di quello dei genitori, ma tanto importante per i bambini, proprio tanto tanto importante. E i nonni, lo dico sempre, possono anche viziare, basta che poi i genitori riescano a compensare le disfatte dei nonni.
1: Va bene, dai.
2: Allora, perché c'è problemi dei genitori, non dei nonni.
1: Va bene, va bene. E ora siamo da parte dei nonni e...
3: No, da parte, li salutiamo.
1: Salutiamo.
3: Basta poesie per i nonni, anche a massa, che noi esageremo.
2: Ecco.
3: Che dopo i singoiosisse dopo i nevodi pretendono una trasmissione. Anche ori, no, so. Allora che facciamo?
1: Parlare di Venezia.
3: Per niente, poesia a Venezia, qui a Radio Vanessa.
1: È sempre nel nostro cuore.
3: E poi questa poesia che vi verrà letta da Aurelio e da Ubaldo è di Aldo Purisole. Perché lo dico? Perché la prima volta che abbiamo iniziato la trasmissione, nel lontano marzo del 22, se non mi sbaglio, abbiamo presentato proprio questo Aldo Purisole. E adesso vi dico solo due parole, perché abbiamo letto tantissime poesie. Vi ricordo solo che l'ho conosciuto, si può dire che sia stato in un certo senso un mio amico, e vi assicuro che era molto impegnato nel sociale, nel volontariato, sapeva pitturare, un buon uomo e un bravo poeta.
2: Eh sì, è vero, è vero.
1: E allora adesso ascoltevo Venezia, te voglio ben. Morì a essere pittor e pitturare a mia Venezia coi suoi ponti e cai, cercando i verdi azzurri per mostrare il magico che orde i suoi canai, cercando il rosso e l'oro dei tramonti e quei grisetti dei cantoni sconti.
2: Mammi, pittor non so, e sua tea, per quanto che mi insegna col peneo, Venezia non mi viene abbastanza bea. Non so trovare le use del sossieo, non so trovare l'incanto dei passi, e i miei quadretti i resta di spiegassi.
1: Mi provo coi parole, che ghe n'è tante per dire a suo bese e a sua gloria. In mente torna a gare e tutte quante mi conta del suo incanto, della sua storia. Mi tento di rimarle in buona era, ma resta in torco a sua pena.
2: Eppur ghe voglio ben a sta città e vivo tutti i giorni a sua magia. Forse per questo ho difficoltà e a stessa che mi gocco a donna mia, non go parole, e quando è stringo taso, ma è caresso tanto e mi abbaso.
3: Che bel finale dolce. E questo paragonare Venezia a una donna è abbastanza usato dai poeti, e anche il poeta che adesso, di cui vi parlerò adesso, che è l'amico Maurizio Fontanella, che mi ha regalato il libro Una vita in poesia. E sul retro del libro mi fa piacere leggere queste parole che vi danno l'idea di chi è Maurizio. Questa è la raccolta Una vita in poesia, ma ha scritto altre poesie e moltissimi libri. Vado con la lettura. Questa raccolta viene dopo quella Onda su Onda del 22. Nasce da emozioni, sentimenti e fantasie suggeriti dalle bellezze della natura e dalle nostre stesse vite. Sono versi ispirati all'amore e alla ricerca di un mondo migliore, diverso da quello che vediamo e spesso non condividiamo. Poesie dunque che ci aiutano a riflettere sulla nostra esistenza, con qualche volo sulle sue bellezze e le sue difficoltà, sui sogni e le emozioni che si ripetono nel tempo. Chi ci ha seguito anche nelle altre trasmissioni ha avuto modo di ascoltare già molte poesie di Maurizio Fontanella. Quella che vado a leggere adesso, di nuovo Venezia, viene paragonata ad una donna, perché Venezia, amata sposa. Venezia, amore infinito, sogno rinato, glorioso e adorato, meraviglia e orgoglio della tua gente. Intorno a te c'è l'affanno per il tuo futuro, ma quel che si racconta, si sente o si mente, ti lascia, sin dall'antichità, indifferente. E nella tua remota millenaria serenità rispondi al silenzio della notte, con lo sciabordio delle acque del rio, confermando che sei unica e speciale. Continuerai a dominare il nostro mare col tuo carisma e il mondo che ti ama, facendo appello per il tuo domani ai tuoi fedeli e amati veneziani, veri difensori dell'antica signora, considerata dai suoi abitanti la propria amata sposa da servire e difendere, perché inimitabile, unica e preziosa. Beh, è un inno a Venezia emozionante. Maurizio, ti ringrazio, spero che tu abbia sentito la tua bellissima poesia, perché meriti tutti i complimenti, mi è piaciuta molto. Per niente, l'ho cercata e l'ho letta.
2: Sì, diciamo questo, che visto che appunto lo conosci tu, qualche volta anche l'ha invitato sia lui
3: a dire, lo so,
2: esatto,
3: ma preferisce lui, che siamo noi, ci ascolta quasi sempre, lo trovo spesso per la strada, lo informo che abbiamo letto qualcosa di suo, e cioè a me fa piacere.
2: Sì, no, è vero, è vero.
3: Sarebbe bello che averlo anche qui presente, però non insistiamo, logicamente.
2: No. Però io pensavo questo.
3: Sì.
2: Visto che hai anche questo suo libro, sì, una vita in poesia, e rubiamo qualche...
3: Dai, te lo cedo per poco.
2: Voglio leggere una poesia che così ho rubato.
3: E allora anche Aurelio dopo.
2: E anche Aurelio dopo leggerà un'altra poesia rubata, che abbiamo rubato a...
3: Caro Maurizio, non so come verranno lette, abbi pazienza. Vedrai che dopo la loro lettura verrai in radio a leggere il tuo.
2: Leggo questa poesia, Nascita di un amore. L'amore nasce quando vuole, è un miracolo del cuore, arriva e non si muove, si lascia ammirare, ti chiede di essere nutrito per poter volare nell'infinito, brillando accanto alla tua stella, ospite di un firmamento costruito dall'amore per l'amore.
3: Ma vi ho detto che è bravissimo, Maurizio.
2: Sì, perché vedi, è proprio bello, cioè...
3: No, perché
2: Così ti viene proprio spontaneo, sì, di aspetta che la rubo.
3: Non so se è vostra, che se è anche la vostra impressione, si ha l'impressione di una poesia semplice, non nel senso di pochezzo.
2: No, che ti colpisce forse semplice.
3: Ma le parole, se le analizziamo una a una, sono parole profondissime nella loro semplicità. Quindi io sono sincera, amo i poeti che si fanno ben capire. Io ho questo bisogno, quindi. Aurelio, vuoi anche tu?
1: Ma sì, io... ho aperto a caso questo libro.
3: Orca, ci stiamo qua.
1: E sì, ho trovato questo che mi fa tornare giovane, pensare di essere anch'io uno di questi che vengono citati in questo incontri. Rari incontri tra veri amici, vecchi e nuovi, o solo dei conoscenti, incontri occasionali tra giovani invecchiati, amiche e amici malandati, pensando ai tempi già andati, tra ricordi e nuovi scenari, riflessioni su pezzi mancanti, di colloqui anche divertenti, irriverenti, ma sacrosanti, con verità dimenticate, nascoste o già cancellate, per il piacere d'andare oltre, ritrovandoci a parlare del presente, affogando con l'ultimo accenno sorridente.
3: Chi ha la fortuna di avere dei cari amici si ritrova in questa poesia.
1: Appunto, questo è veramente un pensiero che io da povero vecchio ripenso a quelli che erano i miei amici di quando ero io giovane ragazzo, giovane adulto, ma sempre veri amici. Cioè sì. È un sentimento che hai dentro e che ti porti dentro per tutta la vita.
3: Quelli dell'infanzia tu li puoi sentire anche dopo 2 o 3 anni magari di silenzio, ma è un'emozione sempre grande. L'amicizia di quando si è bambini.
2: Scusa.
3: Lascia un'impronta.
2: Sì, Riccardo.
3: Sentiamo?
2: No. Ah sì, perché si vede che non suona il campanello.
3: Ah, scusate. Aspetta. Perché sta arrivando un ospite, allora abbiamo dovuto un attimo interrompere.
2: Ti apriamo subito.
3: Allora, noi adesso ci avviamo un po' alla volta perché abbiamo ancora sì, qualcosa da dirvi. Ecco. Ci avviamo verso la conclusione. Dopo però non dovete chiudere la radio, no, non dovete spegnerla, perché come poi vi dirà Ubaldo, c'è la sua trasmissione Salotto Veneziano, vi parlerà di un ospite per noi molto importante perché è anche un amico. Allora, intanto ho lanciato intanto la tua trasmissione, però andiamo alla conclusione della nostra, Ubaldo.
2: Aspetta, volevo spiegare appunto che non stiano i nostri ascoltatori, che appunto perché chi viene è Riccardo Petito, che è l'autore di un video che è stato poi trasmesso con la Biennale con la mostra del cinema, e quindi abbiamo il piacere di averlo come ospite.
3: Sì.
2: E gli chiederemo anche come mai ha pensato di questo video su Radio Vanessa. Come mai ha pensato a questo, ma dopo lo intervisteremo. Per cui finiamo la nostra trasmissione,
3: ecco,
2: e
3: poi vi lasciamo
2: e poi ci lasciate tranquilli.
3: Tutte le chiacchiere che volete.
2: Sì. Allora,
3: andiamo verso la conclusione. Sapete quali conclusioni vuole sempre Ubaldo?
2: Beh,
3: mai una bella non so, poesia sull'amore, sulla speranza, sulla libertà. No, è il
2: no, ma qui ho fatto durante la trasmissione.
3: Io vado a concludere col magnar.
2: Con l'augurare una buona serata che finisce con una cena.
3: Intanto
2: con qualcosa...
3: non interrompermi, ascoltami.
2: Dopo
3: un mondo così bello, di belle poesie che abbiamo sentito anche dei nostri amici, finimo col magnar, però finiamo con
2: un momento. Intanto è Riccardo Salvati, con la poesia di Riccardo Salvati. Ma che vuol dire che anche il buon Riccardo Salvati, che ex sindaco di Venezia, eccetera, eccetera,
3: per
2: eccetera,
3: si è messo
2: che piaceva mangiare e bevere, evidentemente, se no Gavaria ha scritto questa poesia qua, e Gavaria magari ha scritto qualche
3: tanto per poesia avere sempre ragione Ubaldo.
2: Questo per darmi un attimo della ragione mia,
3: sì.
2: ecco.
3: Vai.
2: Allora, Ghesè sul desco un bel vin bianco e rosso che ride e che trabocca dal bicchiere. Ghesè al parmigiano gratà e il pioppo rosso e i strassi freschi di stamattina. S'assetta tutti in pace alla mensa, viva la compagnia e sta serenata, magnè con l'appetito e a bocca aperta, che il ciel vedona una buona magnata.
1: E a tavola se parecciata e a minestra se condita, un bel goto di quello buon.
3: Buona cena e benedizione. Queste però non erano parole di Selvatico, non so di chi siano, però no, ci stavano.
2: Ci stavano con l'augurio che allora facciamo tutti quanti di fare una buona cena stasera e star contenti e dopo di dormirmi ancora meglio.
3: Allora amici, noi vi salutiamo, io e Aurelio ce ne andiamo, quindi vi lasciamo
2: resterò con Riccardo Petito, che come ho detto dobbiamo sempre ringraziare, perché sì, bel video che sulla storia praticamente di Radio Vanessa. Intanto
3: ciao a tutti,
2: ciao a tutti,
3: a mercoledì prossimo,
1: ciao.

0: novità. Ho una grande novità. Allora.
1: Ma perché non va?
0: Che annunceremo adesso.
2: Scusa un attimo.
1: Aspetta un secondo.
0: Aspetta che non si inonda.

0: Guarda un attimo te qua.
1: Sì, buonasera cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori. Allora, riprende, come vi avevo accennato poco fa, Salotto Veneziano. E il nostro gradito ospite questa volta è il Riccardo Petito, che, come annunciato, è stato l'autore del video che poi è stato presentato alla Mostra del Cinema, la Biennale della Mostra del Cinema, e sulla storia di Radio Vanessa. Allora, quello che io l'ho qua, intanto Riccardo, buonasera, benvenuto,
0: e
1: benvenuto alla nostra trasmissione.
0: Grazie veramente dell'invito.
1: Quello che un po' a livello di uno che, diciamo, sono all'interno, e mi ha, non dico stupito, ma interessato molto, di dire perché si è interessato a Radio Vanessa, perché noi qualche volta abbiamo, naturalmente, con chi trasmettiamo riusciamo ad avere, sono nate anche delle amicizie, però diciamo con una persona che non conoscevamo e che non cosa l'ha spinto a dire ma voglio entrare da Vanessa.
0: Allora, innanzitutto, Ubaldo, posso chiamarti per nome?
1: C'è Ubaldo.
0: Innanzitutto, grazie dell'invito. È la prima volta che partecipo a una trasmissione come voce qui a Radio Vanessa. Quindi è un bellissimo gioco, in quanto tu sei uno dei protagonisti del documentario che abbiamo realizzato. E io oggi mi trovo dalla parte tua. Quindi è un bel gioco questo che abbiamo realizzato. Devo dire, e ti ringrazio, Salotto Veneziano è una istituzione, quindi è veramente una vetrina straordinaria per la città, per le sue tradizioni, per il suo valore, e sono onorato dell'invito che mi hai rivolto. E quindi ti ringrazio davvero. Prima poi ho conosciuto anche qui Anna Rosa e Aurelio, che sono altre due voci che con te portano avanti un'iniziativa sulla poesia dialettale che è non meritevole ma straordinaria, quindi non posso davvero che ringraziarvi dell'invito. Torno alla domanda che tu mi hai posto: perché Radio Vanessa? Dunque, innanzitutto, Radio Vanessa è una leggenda a Venezia, è una voce straordinaria della città che si appresta a compiere 50 anni. Proprio questo anniversario ci ha spinto, in quanto ero entrato in contatto con Alberto Canciano, l'attuale direttore, appunto, artistico dell'emittente, e siamo venuti inizialmente qui a realizzare un video, perché Alberto promuove una trasmissione sui musicisti veneziani, e siamo venuti qui con Mister Siro, che è a mio avviso uno dei più importanti, appunto, musicisti che ci siano qui a Venezia. Da lì è nato il primo nucleo. Ci siamo trovati talmente bene, e da quella prima intervista sono nate alcune riflessioni che esulavano dal campo musicale, proprio sulla città, che mi ha spinto poi a dire: portiamo avanti questa iniziativa. Si è aperto un mondo, perché ho conosciuto persone davvero appassionate, che non hanno intenti commerciali o altro, ma quello che fanno lo fanno per pura passione, e oggi è una rarità. Quindi tu ne sei testimone.
1: Sono uno di quelli.
0: Sono testimoni gli altri protagonisti che ho incontrato lungo il cammino, e da lì poi è nato una prima bozza del documentario. Dopodiché abbiamo detto: è venuta discretamente, ci pareva, questo non sta a noi chiaramente giudicarlo, anche se finora, come hai visto poi quando ci siamo presentati al Lido di Venezia in occasione del Festival Isola Edipo, che era in occasione appunto dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, quindi con i massimi, diciamo così, eravamo l'evento di preapertura, siamo stati accolti benissimo. E all'inizio tuttavia abbiamo detto: proseguiamo, e quindi dobbiamo fare le cose bene. E allora ci siamo dedicati, ci siamo impegnati, abbiamo cambiato strumentazione, insomma, abbiamo, diciamo così, limato alcune
1: per forza dopo c'è il lavoro.
0: Però guarda, quando c'è passione, tutto è venuto di conseguenza. E allora le cose quasi si sono incrociate, cioè si è conosciuto un personaggio, se ne è conosciuto un altro protagonista, poi ho conosciuto te, abbiamo riaperto il documentario quando ci hai dato la tua disponibilità appunto a fornire la tua testimonianza, poi abbiamo conosciuto ad esempio De Curtis, che ci ha parlato del perché del nome Vanessa, dal suo negozio, abbiamo riaperto. Posso dirti che è vero che la versione attuale dura 46 minuti, ma è altrettanto vero che la consideriamo un laboratorio aperto. Quindi, casomai avessimo del nuovo materiale, casomai anche gli ascoltatori rivolgiamo proprio
1: lo possiamo proprio dire che cari ascoltatori,
0: lo diciamo, se avete del materiale relativo a Radio Vanessa, relativo al periodo, alle radio libere del periodo, non fate altro che contattare appunto i recapiti che ci sono sul sito di Radio Vanessa e entriamo in contatto, e non possiamo che chiaramente ringraziarvi di questo.
1: Sì, perché guardi, quello che ti posso dire ed è a mia conoscenza, c'erano parecchie persone, parecchi ascoltatori, oltre anche diciamo ai trasmettitori, ai vari speaker e chi c'era, che registravano le trasmissioni. Quindi riuscire a pescare, solo che probabilmente erano anziani, e non è tanto facile, ma sarebbe effettivamente del materiale, oddio, mica da... ecco, però come studio di capire una certa evoluzione di un certo periodo, può essere utile
0: esatto. Difatti, guarda, uno degli altri interessi che mi ha spinto, ci ha spinto, perché è un lavoro collettivo questo, considero tutti parte di questo lavoro, tu compreso, che quando abbiamo interagito, è un lavoro collettivo, non potrebbe esserci questo lavoro sono tasselli che si sono incrociati. Uno di questi tasselli è anche la passione, diciamo, la ricerca che ho svolto sulle radio libere sugli anni 70, metà anni 70, quando c'è stata la nascita delle radio libere, e antagoniste all'informazione istituzionale.
1: Sì.
0: E con voglia di libertà di dar voce ai cittadini, quindi un contatto diretto con le persone, e su questo Radio Vanessa secondo me è una cosa esemplare, perché poi racconterò anche qualche piccolo aneddoto magari legato alla mia famiglia, a mia nonna, ecco. Però anche questo mi ha spinto. Abbiamo coinvolto, come avrai visto nel documentario, Roberto Bianchin, che è un famoso scrittore e giornalista veneziano, è stato tra i fondatori del quotidiano La Repubblica, tra l'altro firma storica della Repubblica, e per la sua passione anche lui ha sviluppato per l'ambito delle radio libere per quel periodo, e quindi ci ha portato anche un suo punto di vista e una sua così testimonianza di quel che accadeva in quegli anni.
1: Perché vedi, hai ragione, perché tu tocchi il discorso proprio delle radio libere. Alla fine noi qui, secondo quello che siamo liberi di parlare, non abbiamo, naturalmente ognuno di noi ha una sua propria idea, che generalmente la deve mitigare, perché deve anche parlare in modo da essere capito, nello stesso tempo senza esagerare, cercare di essere al massimo, come si può dire, imparziale, però effettivamente si tirano fuori argomenti che, fatalità, sui giornali per un verso o per l'altro non vengono fuori
0: assolutamente,
1: e quindi le lamentele lamentele verso la, non so, verso la pubblica amministrazione per certi comportamenti che non si ritengono o adeguati o addirittura omissivi e cose del genere,
0: o suggerimenti
1: che, esatto perché nel tempo si è dato voce sia a persone di istituzioni pubbliche e anche a voce al cittadino che poteva interloquire, chiedere e casomai controbattere.
0: Certo, e questa è stata anche una a mio avviso un motore di sviluppo della radio che nel tempo ha dimostrato anche una sua coerenza e anche una sua linea di volontà nell'approcciarsi al cittadino, perché non solo dal punto di vista, come dici, fattivo e anche di consiglio sulla città, cioè di avere un punto di vista sulla città, ma anche dal punto di vista della compagnia che una radio può fare al cittadino. E io ricordo, ad esempio, ti dicevo prima che qualche aneddoto ce l'ho, perché mia nonna era una grande ascoltatrice di Radio Vanessa. E mia nonna l'ascoltava anche di notte, soffriva di insonnia e le faceva compagnia Radio Vanessa. Sì. E c'è un aneddoto che ho raccontato anche durante l'incontro seguito alla proiezione ultima che abbiamo fatto al Lido di Venezia, che mia nonna, quando compiva gli anni, ci obbligava a telefonare a Radio Vanessa, perché una chiamata poi ne sviluppava un'altra, e quindi tanti ascoltatori poi chiamavano, dicevano tanti auguri alla Iride, insomma si andava avanti così. Quel giorno però compiva gli anni anche un'altra anziana, e una competitor di mia nonna. Mia nonna si arrabbiava se aveva più auguri lei, e allora tutta la famiglia doveva chiamare durante la giornata, perché bisognava
1: che alla fine questo, c'era un po' la gara.
0: Te l'ho detto come piccolo aneddoto simpatico, però
1: c'era proprio questa, come si può dire, simpatica, perché non, dire rivalità è una parola che non ci sta, ma di dire no, io sono più seguita, c'ho più gente che mi fa auguri, ed è una cosa molto.
0: Poi guarda, io ho ritrovato dei nastri, e uno di questi apre proprio il documentario con la voce, in questo caso, di Pieretto,
1: Pieretto è stata una voce importante qua, che aveva una rubrica che veramente di ascolto,
0: e proprio da questi nastri emerge come poi ci sia anche un senso di comunità che si sviluppava. Quello successivo chiamava quello prima, ci si interessava se qualcuno era malato, perché diceva sono a casa malata, subito dopo come sta, ha novità la signora che ha chiamato prima, che se sappiamo che è a casa malata, c'è un senso veramente di comunità che secondo me è incredibile, è stato incredibile, lo è tuttora, perché e anche, permettimi l'ultima cosa che dico in questo versante, non solo in Italia, perché lo sviluppo che dalle frequenze, perché Radio Vanessa, poi il sottotitolo del documentario è L'ultima frequenza di Venezia, perché è l'ultima emittente del centro storico a trasmettere ancora in modulazione di frequenza in FM. Oggi trasmette anche, io stesso, pur ascoltandola anche con la radio, la ascolto attraverso il web.
1: Sì.
0: Perché mi collego al sito e
1: poi puoi essere dappertutto.
0: Puoi essere dappertutto, l'ascolti. Proprio questo dappertutto ha dei collegamenti che tu sai meglio di me, dall'Argentina, dal Brasile, da altre nazioni che vogliono ritrovare la lingua dei propri genitori, dei propri nonni.
1: Sì, sì.
0: Loro stessi vogliono sentire un senso di appartenenza a quello che è stato il loro DNA.
1: Sì.
0: E hanno sviluppato anche una passione, per che io condivido e non me ne vergogno affatto, per la musica tradizionale veneziana. Sono un grande appassionato, Umberto Rapreda lo considero un'istituzione, un maestro eccezionale. Quindi questa radio che porta avanti anche un repertorio di musica veneziana, a mio avviso deve essere celebrata, e noi abbiamo cercato di celebrarla con il nostro documentario.
1: È vero, è ragione. Praticamente la possibilità, cioè ritorno un po' prima, una cosa che è stata molto, quando parliamo, non c'era ancora questo uso del telefonino dappertutto e la gente si trasferiva, purtroppo perché c'è stato un esodo non indifferente a Venezia, e si trasferiva a Spinea, a Favaro, eccetera. I contatti potevano essere o chi aveva il telefono a casa, vabbè, oppure col gettone, tanto per capirci. Ma però con quello uno avrebbe dovuto fare tante telefonate. E invece da Spinea o da Favaro o da anche nel porto telefonava a Radio Vanessa per far sapere tutte le sue novità. E nello stesso tempo sapeva le novità di tutte le amiche, le amiche, gli amici, quelli che erano lo stesso andati via, perché era un modo di trasmissione anche di quelli che purtroppo non erano più veneziani come abitanti, ma erano dovuti andare via. Ed è stato bello perché in quel periodo proprio si sentiva che si dicevano è nata mia nipote, proprio quell'annuncio gioioso di una che comunicava alla radio qualche novità da dare a proprio come dici, in modo particolare a Castello, ma poi Castello si è allargato parecchio, non si è fermato qua, perché con la morte un po' di tutte le altre radio e dopo alla fine molti conduttori che prima erano delle altre radio, che una alla volta si chiudevano, sono venuti a trasmettere qua e quindi si portavano gli ascoltatori delle altre, diciamo, che avevano dalle altre emittenti.
0: Che Walter Salvagno ha detto poi che è una leggenda che fossero concorrenti, perché poi c'era anche un senso di scambio
1: in un certo senso, sì, ma concorrenti non erano concorrenti più che altro non fra, diciamo, gli operatori, ma concorrenti, perché da un certo punto dice a me telefonano, parliamo in soldoni,
0: certo.
1: Io ricevo nella mia trasmissione 10 telefonate e tu ne ricevi 8, quindi vedi che io più ascoltato.
0: Ecco. proprio così, ma è bellissima, è una cosa bellissima, come bellissimo è proprio quello che dicevamo prima e che tu mi hai appena confermato, cioè il senso di comunità. Comunità non è il luogo, quindi non è comunità il sestiere, comunità la città. Comunità è essere parte di un qualcosa, quindi se c'è stato qualcuno poi che si era trasferito o che nel tempo ha voluto rimanere in contatto, ecco, è un appartenente alla comunità, è un elemento della comunità.
1: Sì.
0: È una radio come la vostra, di cui essere massimamente orgogliosi di far parte dello staff. E tutti voi ho visto questo, è una passione, esatto, e orgoglio di far parte di una realtà importantissima che è stata, quindi questo a mio avviso va doppiamente celebrato.
1: Però io ti dirò una cosa, che è vero che ho dato, ma anche ho molto ricevuto, perché in tutte le mie trasmissioni, perché ho fatto non solo il Salotto Veneziano, ma ho fatto anche altri tipi di trasmissione, io ho sempre avuto gente, persone che mi hanno arricchito del loro sapere, oppure la loro curiosità mi invogliava ad approfondire determinati argomenti. Quindi alla fine posso dire che per me è stato anche un insegnamento, non solo ho dato, diciamo, quello che sapevo, ma ho anche ricevuto. Quindi lo voglio dire che siamo pari, perché non lo so, però a modo mio io devo essere grato a Radio Vanessa di poter venire qui a trasmettere, perché ricevo adesso, per esempio, che ormai con la salute che mi ritrovo e anche l'età, perché se sono anche sullo stanchino,
0: un ragazzino
1: abbiamo creato adesso con Poesia Venezia nuove amicizie, nuove insomma, che ci sentiamo, abbiamo creato un gruppo che, e questi qui ci telefonano, ci dicono, ci fanno, insomma, è un qualcosa di bello questo.
0: Assolutamente, ecco, un baluardo poi di mantenimento della tradizione, perché guarda, io facevo parte di una giuria di un premio di poesia, che era il premio Nardi, che davamo
1: sì,
0: a Giudecca,
1: sì.
0: E purtroppo dall'anno scorso il premio non si tiene più. Il motivo è semplice: arrivavano sempre meno poesie in dialetto veneziano, quindi il mantenere viva questa realtà, mantenere la tradizione, perché poi bisogna far sapere cosa c'è stato prima. Allora, voi, che io ho avuto modo di documentarvi anche in trasmissione, portate avanti anche una documentazione, leggete testi che ci sono stati di poesia.
1: Sì.
0: Quindi si educa anche l'ascoltatore. È una pessima parola educare, sì, l'ascoltatore. L'ascoltatore non deve essere educato, deve approcciarsi all'ascolto. Quindi no.
1: Sì.
0: Però solo così si dice: c'è stato chi ha fatto questo, fatelo anche voi. Chi ha la passione per la poesia vi telefona, che ho sentito in diretta, e vi legge le sue poesie, recita le sue poesie. E questo è anche un modo di confronto, perché poi se non ci si confronta con gli altri non si ha modo di capire se si cresce o meno in ciò che si sta facendo.
1: È vero. E quindi è una cosa, come si può dire, e vedi che poi prende anche, perché c'è un amico che ci telefona, che però essendo trevisano, per molte guardie delle sue poesie che ci ha sempre letto sono in italiano, però quando le lette le legge in trevisano, ed è bello anche questo confronto, no, fra
0: col dialetto
1: leggermente diverso, cioè, perché lo capiamo ma è diverso dal nostro, leggermente diverso dal nostro.
0: Non può che essere un arricchimento anche il dialetto di Padova o di Vicenza o di Verona, diciamo, sono proprio delle sfumature belle, che poi la bellezza è mantenerle e condividerle assieme,
1: assieme
0: senza campanilismi, senza nient'altro di. Allora adesso io però ti chiederei,
1: sì,
0: se me lo concedi,
1: sì,
0: di fare un annuncio, che sono
1: come
0: stato
1: no,
0: autorizzato
1: sì,
0: proprio prima, e che ti coinvolge anche direttamente. Quindi io ti direi di tenerti libero venerdì 23 ottobre alle 17:30, perché nella sala del Teatro Patronato dei Salesiani, Leone XIII, che è qui vicino alla sede della radio, è in Calle San Domenico, proprio qui in via Garibaldi, terremo una proiezione che avrà voi per protagonisti, chiaramente, e quindi si entra nel luogo, nella tana del lupo, insomma,
1: siamo
0: nella tana del lupo,
1: ricordiamoci sempre che via Garibaldi è praticamente il nucleo,
0: siamo nella tana
1: il nucleo
0: del lupo, ecco. E in questo momento c'è Alberto Cancian, che abbiamo nominato prima, che ci sta ascoltando, è in treno e ci sta ascoltando, e proprio oggi con lui e Michele D'Acol abbiamo chiuso e appunto questa opportunità che ci è stata data e che ci è stata molto richiesta, perché da molti abitanti qui nella zona chiedevano appunto la possibilità di vedere il documentario. E io ancora mi scuso con tutti, perché non posso ancora divulgarlo nella sua forma, nella sua interezza, e a così renderlo pubblico, anche se l'intento sarà proprio questo, cioè non ha velleità di essere elitario o di entrare in un circuito di proiezioni o altro. Mi piace che la storia sia divulgata, che venga visto il più possibile da più persone possibili. Può piacere o meno, può essere criticato o meno, può, anzi, secondo me, far nascere un dibattito sulle radio libere, può essere un nuovo incentivo a prendere in considerazione un periodo fondamentale e una realtà fondamentale storica, e secondo me culturale della città.
1: Eh sì, perché fatalità, quando si dice appunto radio libere, come è una cosa molto importante, perché ha dato finalmente voce per, cioè fino ad oggi uno dice io voglio far sapere un mio pensiero, che fa? Deve scrivere un giornale. Allora io scrivo, non faccio nomi, ma sono tutti, diciamo, certo senso, però quello che scrivo è gradito o non è gradito? Quindi parliamo sempre di cose decenti, e che quindi cose,
0: certo,
1: è gradito o non è gradito, quindi certo, non è detto che mi venga pubblicato,
0: certo.
1: Mentre invece con le radio libere c'è più questo. Naturalmente ti dirò la verità che qualche volta quando c'era qualcuno che mi telefonava avevo i capelli un po' dritti e qualche volta sono dovuto intervenire dicendo guarda che questo lo dici tu, e io come Ubaldo e come Radio Vanessa ti dico che non è così, va tutto male.
0: Cioè, guarda, le dirette sono le dirette,
1: perché con le dirette
0: le dirette io guarda, mi permetto, visto che siamo in confidenza, un altro piccolissimo aneddoto che visto che siamo qui tra di noi, tra le trasmissioni che ho nelle cassette, nelle audiocassette, ce n'è sempre una con Pieretto che riceve una telefonata, e riceve una telefonata da un amico probabilmente, perché dice ah ciao, come va? E questo amico a un certo punto gli dice Piero, ma siamo in diretta, e Piero gli fa certo che siamo in diretta, e ora vaffanculo. Ecco, questa è una cosa secondo me simpaticissima nella sua, chiaramente, sì, anche ingenuità, insomma, sì, no, siamo, sì, rispetto a quello che si vede oggi è una cosa di davvero,
1: cioè, sì, perché
0: di nulla.
1: Dicono ben di
0: però questa è una conferma di come le dirette siano subdole e abbiano qualche momento in cui sì, possono, sì. Ti ricorderai sicuramente di Radio Radicale che sì, aveva il microfono aperto e chiunque poteva sì, dire qualsiasi cosa, e lì è stato una qualcosa di delirante, tra invocazioni, bestemmie, c'era di tutto.
1: Sì, sì.
0: Ecco, questo è l'eccesso della diretta a sì, cosa sì, può portare. Diciamo che un senso di moderazione quale secondo me Radio Vanessa ha sempre mantenuto, ha anche un ascoltatore che si approccia in modo chiaramente
1: sì,
0: consono.
1: Sì,
0: consono
1: sì, è vero, perché diciamo proprio per frenare un po' che c'è, ma cioè non per frenarlo a posto, ma prima c'è stato fatto anche un regolamento per cui attenzione, almeno il conduttore parolacce non le deve dire. Come minimo.
0: E poi, se mi ricordo, l'hai fatto tu il regolamento.
1: Lo
0: vedo qui appeso, lo vedo, che è qualcosa di straordinario, guarda.
1: E quindi c'è un certo comportamento che più o meno tutto dovevano tenere, dopo qualche volta può anche scappare qualcosa, ma
0: certo,
1: insomma certo, quella certo, era la linea,
0: certo,
1: se
0: certo,
1: qualcuno, diciamo, non si poteva per abitudine andare fuori, ecco,
0: certo,
1: in modo da poter essere effettivamente ascoltato da tutti, perché in questo modo si poteva essere detto essere ascoltato dalla pia donna come da quello che tanto pia non era, insomma, tanto per capirci, e lo stesso vale per l'uomo,
0: assolutamente. Vi siete però resi conto anche quando c'è stato l'incontro al Lido di Venezia che era affollato, come siete omaggiati voi come personalità che hanno partecipato a questa realtà, quindi siete
1: sì, perché credo siete, che ci sia,
0: ho visto del grande affetto, poi volevano sapere la vostra storia, venivano da voi, c'è tutta una
1: c'è una cosa che è un po' la nostalgia, no? Perché effettivamente la sala che è venuta c'era tantissima gente, è venuta da noi, tanto che io dopo ho partecipato a un altro evento, e insomma quattro gatti, ecco. Certo. pur essendo molto interessante l'evento, non lo dico perché non è coso, casomai te lo dirò dopo. Però le vuol dire che l'interesse che c'è stato per Radio Vanessa era maggiore di quell'altro, che pure era una cosa che mi è interessata, perché che sono andato ed è anche ben predisposta, insomma.
0: Guarda, io ringrazio, prendo l'occasione anche per ringraziare qui il Festival Isola Edipo, Silvia Iop, che è stata la figura, lei la curatrice e la direttrice del programma, è stata la figura che ci ha permesso appunto di essere evento di preapertura, quindi di questo dobbiamo essere veramente grati, e anche per la diffusione poi che sta avendo il nostro progetto.
1: Vedi, questo mi fa ricordare che una ventina d'anni fa mi sono venuti degli autori che si lamentavano come purtroppo dicevano qui ci fanno le cose tanto in grande, quindi mostra del cinema, che vengono i vari attori da destra, da sinistra, cose, però i veneziani non vengono considerati, perché siccome arriva il summi di mezzo mondo, e il veneziano si muove da parte. E invece quello che ho notato, che è stato bello, che con Edipo eccetera si dà proprio importanza anche a quello che sono gli operatori veneziani, che vogliono fare qualcosa e che hanno la possibilità di farlo senza trovare ostacoli.
0: Certo.
1: E questa è una cosa buona, perché altrimenti uno il fatto di essere a Venezia viene fregato, perché se invece si abita, diciamo, l'ho butto a caso a Montebelluna, ti già abita a Venezia, ragione, non guarda, ti conti niente.
0: Guarda, Nemo profeta in patria. Io credo però che, come hai visto, quando c'è una come nel caso nostro, io mi sento di dirlo, ma non lo dico per lo dico perché lo credo veramente, ho trovato una grande onestà di fondo in quello che stiamo cercando portare avanti, anche perché c'è davvero un disinteresse farlo, cioè ci piace far questo perché a mio avviso omaggia una realtà che deve essere omaggiata, non perché qualcuno ci ha detto fatelo o altro, siamo noi i promotori di quello che del contenuto e dell'omaggio che si intende dare. 50 anni sono 50 anni.
1: Sì.
0: 50 anni sono 50 anni. Chiaramente hanno, anche nel documentario emerge, ci sono stati periodi alterni, periodi un po' di crisi, periodi meno. Poi la radio oggi è evoluta, quindi si è trasformata nella sua forma. Io credo che oggi abbia una nuova valenza, anche perché è una voce, per quanto non ufficiale in quanto radio libera, ma ufficiale perché non è nel mare magnum dei social network, dove ognuno può delirare piacimento. Quindi avere un punto di riferimento, che poi è un punto di riferimento all'interno della città, certificato all'interno della città con un suo lavoro e anche una sua importanza nei momenti difficili di acqua alta o di altro, in cui ci si scambiava proprio anche tecnicamente delle guarda che la strada è chiusa, guarda che qui c'è un pericolo, guarda, mi raccomando, non passate. Poi durante il Covid lo stesso ha avuto una sua grande valenza di contenuti, anche di oltretutto non solo contenuti pratici, ma anche perché magari c'era qualche consiglio sulle mascherine o altro. Io mi ricordo che Alberto ne ha parlato anche di questo, ma anche dal punto di vista proprio del creare lo stesso collegamenti tra le persone, perché in quel momento c'è stata, e ce lo portiamo ancora dietro, un grave disagio interiore in ciascuno di noi. Noi possiamo anche oggi dire è superato, ma non so quanto si è superato, ciascuno si porta dietro delle sue turbe, io ne sono convinto. Quindi in quel momento lì avere una radio di riferimento che continuava a trasmettere e aveva il permesso di continuare a trasmettere è stato veramente fondamentale, e secondo me Venezia deve anche ringraziare per questo. In quel momento è stata una voce di supporto alla difficoltà indubbia che si stava vivendo tutti.
1: Sì, ma vedi, che parlando ogni tanto ti vengono in mente certe cose, perché allora, mi è venuto, non dico che mi è venuto, ma mi viene in radio e stiamo parlando di un po' di cose interessanti che toccavano un po' anche fatti reali della casa o di cose del genere. E chiama una signora, chiama, perché eravamo con la diretta, c'era il regista, perché a quell'epoca c'era la possibilità, io ero seduto con l'ospite là, e lui aggredisce questa signora che chiama. Ho fatto bloccare immediatamente la trasmissione, ho detto butta giù. E poi ho detto, ma che cavolo fai? Cosa dici? Non si può. Perché? Dico, io nelle altre radio mi sollecitavano alla lite, allo scontro con chi chiamava. No, dico, guarda che qua non siamo abituati. Puoi dire che sei contrario e quello
0: nessuno lo impedisce.
1: Ma di aggredire e di modo cosa volgare, ma non volgare, ma solamente anche solo aggredire in cosa, no? Dico no, infatti è ritornato dopo più calmo, lui si è scusato della degrada e ha avuto uno scambio dove non erano d'accordo ma civile.
0: Certo,
1: vuol dire che appunto abbiamo cercato sempre di mantenere un rapporto proprio civile, non dico di amicizia, ma però di confronto,
0: aperto, ma non aggressivo.
1: Sì.
0: Non aggressivo a prescindere, poi, perché spesso l'aggressività oggi è sviluppata a prescindere.
1: Per
0: audience, perché
1: se dopo non capisce, quando litigano non si capisce niente.
0: Questo secondo me, avere 50 anni di esperienza è importante, perché si ha alle spalle un background e un mantenimento di trasmissione pacata anche se vivace, perché spesso si toccano i problemi
1: ma anche magari
0: ciascuno di noi emerge
1: vivace, perché l'altra telefona, perché io lo so. E a Michela non mi ha fatto gli auguri. No, dopo un minuto arriva la telefonata. No, che ti ho fatto? Si dice, ti che ti sa dove ti geni quando che ti ho fatto? E c'era, ma sempre a livello
0: fortissimo.
1: E quindi come si può dire, hai toccato un tasto che non sempre è facile, perché purtroppo diciamo ci sono problemi finanziari, per cui riuscire diciamo a tenerla anche su, bisogna essere oculati e non pensare troppo in grande, purtroppo. Però alla fine c'è la soddisfazione. Sì,
0: il pubblico riconosce, l'ascoltatore riconosce questo, riconosce una verità, una onestà nell'interlocutore che in quel momento sta parlando alla radio.
1: Sì, è vero, questo è vero. Quindi un po'.
0: E voi siete pietre portanti, perché tu, Anna Rosa, che siete rodati, diciamo, e Aurelio, siete delle voci molto importanti, e ho visto davvero che siete stati accolti come delle star, siete stati accolti.
1: Troppo onore per quello.
0: Chiedevano il vostro numero, io non lo davo, perché chiaramente non voglio che siate disturbati. Però diciamo che agli incontri, ecco, è importante partecipiate, proprio perché siete richiesti come testimonianze di questa realtà.
1: Insomma, a livello di aneddoti, di conoscenza o di cosa, no. Mi dispiace solo qualche volta aver perso numeri di telefono di qualcuno che magari potrebbe venire a sua volta ad arricchire le tue conoscenze, ma tante, i numeri di telefono nel tempo.
0: Guarda, tu sei guarda,
1: devo le agende del tempo. Anche se le ho conservate, perché
0: tu sei tra l'altro Ubaldo un prosecutore di un'iniziativa che era amatissima della radio, che era il Boccolo.
1: Sì.
0: E infatti quando mi hai parlato anche di Flavio Renier, che è stato appunto poi tu hai affiancato nell'iniziativa, è stata fondamentale per la città, anche perché poi si sviluppava con premi
1: che si avviavano
0: nella città e coinvolgevano le persone anche al di fuori della radio, perché la radio non è solo virtuale, la comunità poi si ritrova anche fuori, quindi organizzate. Tu spesso mi hai fornito delle bellissime foto delle feste di Radio Vanessa che si tenevano, degli incontri, anche conviviali, ma in senso positivo, cioè si creava davvero amicizia.
1: Noi siamo un gruppo e andiamo insieme con quelli che sono più, più affezionati anche, e venivano proprio per queste feste che facevamo. Purtroppo adesso quelle persone di una certa età, cioè quel nucleo fondante e il nucleo ascoltante per via dell'età, purtroppo non c'è più. E quindi certe cose riproporle ha molta difficoltà. Cioè difficoltà in termini di numero,
0: certo,
1: da giustificare, certo, il farlo.
0: Certo.
1: Perché mi ricordo le ultime feste che facevamo, che pur con pubblicità e non pubblicità, il 20-30% conosceva Radio Vanessa, il 30% Radio Vanessa non la conosceva. E allora sinceramente a un certo punto fare un sacco di fatica, fare un sacco di cose, perché organizzare devi stare al telefono per telefonare, insomma il gioco non valeva più la candela, per cui non essendoci più i partecipanti che giustificano il farlo, purtroppo certe cose man mano venivano meno.
0: Certo, anche se sono rimaste leggendarie.
1: Sì, ma perché ti voglio dire, adesso magari allora ci sarà qualcuno, perché ci sono anche gruppi di giovani, e i giovani dovrebbero allora organizzarsi di fare magari salse e merenghe o altre cose. Ma
0: io credo ci sia proprio questa integrazione oggi, cioè necessaria, e c'è ad esempio già il sito di Radio Vanessa, permette di ascoltare alcune trasmissioni che sono state fatte, streaming, eccetera. Io credo che proprio questo sia fondamentale oggi, integrarlo. C'è la pagina Facebook e di altri social di Radio Vanessa, che è molto importante per dar seguito e anticipare alcuni eventi, compreso quello nostro di oggi, che ho visto che è stato anticipato.
1: Ma vedi, questo è il linguaggio nuovo. Fino, non so, ma come minimo un 15 anni fa, alla gente ci telefonava, guarda che facciamo, o lo sentiva per radio, e che tante volte purtroppo quando è poi la stagione estiva è un disastro, perché mi spiegava Walter, che chiaramente è il tecnico e sa, le foglie sembra impossibile, ma fregano l'audio, e quindi nelle calli strette di Venezia, oppure anche tipo qua da noi, quando smonti
0: al vaporetto,
1: che ci sono tutti quegli alberi là, quando sono ben forniti di foglie, non è che sentano
0: crea
1: tanto
0: barriera,
1: bene.
0: Crea barriera, però il web in questo caso.
1: Ma il web ti salva.
0: Il
1: web è un linguaggio nuovo.
0: Credo sia. Però è usatissimo, io stesso.
1: Ormai devi lavorare solo con quello.
0: Io ho un impianto ancora degli anni 70 a casa. Nello studio. Allora la radio oltretutto ha il vetro fumé, ha le frequenze che emergono da una luce blu retrostante, sì. È poesia pura, secondo me. Quindi quel senso di ascolto della radio il web non può trasmetterlo, chiaramente. Girare la manopola, sentire il fruscio tra un programma e l'altro, quello che ho messo all'inizio del documentario, tra l'altro, che ho girato realmente la manopola, lì è una ripresa in diretta, quella che è stata fatta, poi con un gioco così, diciamo, di montaggio audio, si entra poi in quella parte dove c'è Piero Pieretto Gregnani, che appunto conduce la trasmissione, che è fine anni 80 quella, tra l'altro. E permettimi, visto che ho detto fine anni 80, nel documentario non posso che ringraziare Sebastiano Vianello, che è un'importante figura anche culturale, che ci ha omaggiato per il documentario, anche lui a titolo gratuito e solo per passione, di video dedicati ai carnevali di Venezia del 1979 e del 1980. Poi anche gli antichi, la compagnia di cazzi antichi, ci hanno omaggiato di un video di un carnevale loro di Venezia organizzato in Campo San Maurizio nel 1981. Ma i due carnevali, quello del 79 e dell'80, secondo me meriterebbero davvero, io li ho montati un minuto e mezzo l'uno, perché altrimenti si rischiava, per questioni, diciamo, come ne abbiamo parlato anche in un'altra occasione privata, per questioni di visibilità, di fruibilità del documentario. Però quei documentari, secondo me, sono eccezionali, mostrano una ripresa di voglia del carnevale di Venezia,
2: è vero,
0: nelle sue accezioni, mostrano come la maschera del Settecento tutta elaborata ancora non c'era una voglia di farselo l'abito, una partecipazione da parte della città e del veneziano, che è stata in quel momento fondamentale e che viene documentata. E Radio Vanessa ha partecipato, come ben sai, alla ripresa di quei carnevali, perché svolgeva la parte musicale, accompagnava la parte musicale in Piazza San Marco. So che Alberto Cancian ci ha mostrato che giù c'è ancora una centralina, c'è ancora un mixer del tempo, e il suo proposito, che sta cercando di portare avanti,
2: speriamo che ci
0: riesca, è di riportarlo in piazza
2: come
0: San
2: cinquantenario
0: Marco, e nel cinquantenario, che sarà nel 28, non è escluso che qualche anticipazione ci sia già quest'anno con il carnevale di quest'anno, e dar di nuovo voce a Radio Vanessa e ai veneziani. Attenzione, che giustamente noi diciamo che il cinquantenario sarà festeggiato nel 28, perché nel 78, come con Walter Salvagno, poi mi ha ricostruito un po' tutta la storia, e si è fondata la cooperativa, però già nel 75 c'erano stati dei suoi, oggi si direbbe, era già uno smanettone, oggi, con un termine un po' così moderno. E un bellissimo aneddoto poi che mettiamo all'interno del documentario, possiamo rivelarlo perché è carino: lui non sapeva che fosse illegale usufruire di alcune frequenze, quindi ha avuto qualche a suo discapito, ma dopo è stata dimostrata la buona fede, diceva che no, si sapeva che fosse.
2: Giustamente sono gli anni in cui gli inglesi hanno dovuto farlo su una nave un attimo fuori dall'Inghilterra per trasmettere in Inghilterra senza essere
0: volati,
2: per non dare ironia,
0: per non incappare è una cosa meravigliosa comunque.
2: Però
0: una
2: vedi,
0: storia bellissima.
2: Così, una riflessione che mi viene da fare, c'era il carnevale.

0: diciamo, è andato man mano scemando. E qua io lo dico, non so se tutti puoi dichiarare estraneo, perché le istituzioni si sono impossessate di quello che aveva creato il popolo. Perché il carnevale, va bene, è nato dal popolo, non è nato dal. Perché io mi ricordo che il primo carnevale fatto in Piazza San Marco eravamo quattro gatti. Io ero un gatto associato agli orchestrali della Fenice. Mi ricordo ancora, ero vestito con la bombetta, da beccamorto, insomma, proprio, ero vestito da beccamorto. E in Piazza San Marco se ci sono state 100 persone, erano troppe, e quelli della Fenice erano tutti, anche loro, tutti. E si è bruciata la Veccia vicino alle colonne.
1: Che bello sarebbe avere delle immagini e delle foto
0: E sì,
1: del.
0: notavo che c'era il vicino a me. Dopo io ho cantato, bello posso dire, ma non c'è, se morto Biscaro, siccome ho anche una voce abbastanza potente, no? E uno vicino a me, però in borghese: "Ah, che bello, ripeti." E lo ripetuta tranquillamente, solo che questa voce era napoletana e quell'epoca i napoletani non ce n'erano. Quindi mi è venuto che era il controllo della polizia che non succedessero troppe cagnare. Quindi
1: Certo, sì.
0: c'eravamo qua 100 di in maschera e una ventina in borghese, e quello è stato. Dopo, invece, l'anno dopo è sorto, però sempre un'iniziativa partita dal popolo.
1: Sì,
0: E dopo
1: e che si è
0: le
1: mescolata.
0: istituzioni dopo si sono impossessate.
1: E che si è mescolata anche, vedi, quando prima dicevamo lo spirito del tempo, che la Diovanese è stata in qualche modo testimone di decenni ben diversi, anche ideologicamente diversi. C'è proprio una di quelle immagini del carnevale del 79, c'è la battaglia della farina, ad esempio, no?
0: Sì.
1: In cui c'è, deve essere stato un malcontento sociale, qualcosa nell'aria, c'era
0: Sì.
1: E lì vedi che anche dei passanti, sì, a qualche passante tranquillo e
0: Sì,
1: pagato,
0: veniva infarinato.
1: veniva infarinato, si prendeva le
0: Sì.
1: uova addosso. Cioè, ecco, questo secondo me, pur nel senso così che uno può dire anarchico del carnevale, però c'era qualcosa di legato al tempo, questa, non so, questo colpire, ecco, io percepisco anche, cerco di perlomeno interpretare immagini e quello che ascolto del tempo, o anche in chiave così, diciamo, sociale, ecco,
0: Sì, è vero, è
1: e
0: vero.
1: son fermamente convinto che le cose sono intrecciate, ecco,
0: E quindi un po' alla volta, diciamo, gli interessi economici
1: no? E poi.
0: hanno bloccato, tanto che. Tanto per dire, in maschera ci sono stato, ma nelle feste di Radio Vanessa, ma non in giro per la strada come si andava negli
1: Una
0: anni.
1: foto che sei in maschera l'ho anche messa nel documentario, l'ho messa, mi sono permesso come gioco, così ti è scivolata, me l'hai data, ti è scivolata.
0: Sì.
1: Chi sia un ascoltatore.
0: Ah, aspetta. Pronto? Sì, pronto, Michele, parla. Dice se possiamo andare in diretta, Michele.
1: Ciao Michele, non so come farti andare in diretta, sai come?
0: Ah, sì, no, digli che parli, c'è già. Ecco qua.
1: Ecco qua.
0: Parla.
2: Ah, siamo già in diretta allora.
0: Sì, sei in diretta.
2: Eh sì, io volevo, visto che stiamo parlando di radio libere, volevo ricordare un po' il periodo in cui le radio sono state coinvolte anche per la raccolta dei beni di prima necessità, seguitamente poi ai terremoti del Friuli ed altri. perché mi ricordo

0: Ricordo io come volontario, insomma, che le radio poi avevano fatto un ponte radio tra di loro per capire che cosa potesse servire come genere di prima necessità, perché avevamo vissuto l'esperienza del 76, no, dell'Irpinia, ma poi c'è stato quello del 1980 in cui la radio era già, come si dice, stava già, insomma, da qualche anno trasmettendo sulle sue frequenze, e quindi le radio sono diventate importantissime per questo, per questa attività. E io ricordo bene quel periodo, perché tra ragazzi si dava una mano, ci andava per le abitazioni che venivano segnalate attraverso telefono sulla radio, davano indicazioni, chiedevano informazioni, poi le famiglie raccoglievano e poi si passava con i caretti a prendere il materiale di prima necessità, di cui ci arrivava notizia delle zone terremotate che servivano, e poi venivano spedite, insomma. Quindi ricordo benissimo quel periodo, e la radio ha avuto un ruolo importantissimo.
1: Sì, ti posso confermare questo, che c'erano, addirittura ci sono state anche delle raccolte di fondi fatte apposta per curare delle persone.
0: Sì.
1: E quindi proprio che c'era creato dei conti correnti apposta. Sì. Proprio perché ci fossero i versamenti, e i fondi erano devoluti ad aiutare queste persone che avevano bisogno di cure.
0: Sì, le popolazioni.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Lo ricordi anche te, insomma.
1: Sì.
0: Questo periodo.
1: Sì, sì, sì,
0: di...
1: sì, sì, sì. E quindi aveva anche, e ti dirò una cosa, che effettivamente c'era una partecipazione da parte delle persone che era veramente enorme, perché si vedeva che anche persone che avevano, non avevano tutta granché di disponibilità, la generosità di queste persone che avevano poca disponibilità di dare parte magari che poteva per loro essere importante, e per vedere di sistemare queste persone, insomma, ecco.
0: Sì, è vero. Quindi bene tutti gli argomenti, il carnevale, l'aiuto, alle persone come percorso così di sostentamento alle persone anziane, magari quelle più che rimanevano a casa, insomma, quindi la radio gli faceva compagnia, soprattutto anche di notte, quelli che magari per loro, come si può dire, anche necessità, che rimanevano svegli per lavoro, seguivano la radio. Quindi importantissimi quelle
2: Michele,
0: notizie che abbiamo,
2: Michele, difatti,
0: che si sono sentite, insomma, durante
2: difatti,
0: la trasmissione.
2: Michele,
0: però volevo ricordare anche questa pagina, sfortunata, insomma, per quanto ci riguarda come nazione, come Italia, insomma, paese italiano. E però le radio in quell'occasione hanno svolto un ruolo importantissimo, compreso Radio Vanessa, compreso,
1: ecco. Sì, questo ti posso confermare.
0: Ci tenevo, insomma, a ricordare anche questo ai radioascoltatori, perché è giusto, insomma, no, dare merito anche in tal senso.
2: No, difatti prima ho ricordato anche, Michele, come mia nonna ascoltasse proprio la sera, la notte, la radio, e le facesse una grandissima compagnia.
0: Sì.
2: Proprio, quindi
0: sì.
2: Posso confermare anche,
0: sì, sì,
2: anch'io che sono, appena più giovane.
0: Ricordo anche i notturni, certo, i notturni.
1: Sì, sì, sì, sì, c'erano i notturni, e effettivamente vedevi veramente, mi ricordo di una signora che una volta mi ha telefonato dicendo: beh, adesso vado a letto e accendo la radio, così ti ascolto, ed erano le 9 di sera, io avrei finito fino alle 11, insomma. Quindi proprio era anche un discorso di compagnia a queste persone che magari avevano piacere di sentirsi, di sentire una voce amica che parlava di qualcosa, ecco, è vero?
0: Sì, possiamo dire anche con abbondante certezza che per taluni periodi, dopo che la TV, le reti RAI, le reti private, insomma, sono andate a regime, c'è stato un bel periodo di concorrenza tra chi sceglieva, no, dopo il telegiornale per esempio, no, di ascoltare la radio piuttosto che vedere la televisione, per cui c'è stato un periodo di concorrenza, ecco, tra le due cose, insomma.
1: Sì,
0: radio, parliamo radio in genere, insomma, a differenza di oggi, insomma, che magari sono meno ascoltate quelle che producono, magari che danno dei programmi tematici, che danno dei programmi di medicina preventiva, che danno delle notizie sulla burocrazia, ma molti continuano a ascoltare la radio, ma solo quelle magari che producono più musica, insomma, d'ascolto e di compagnia, ecco. Però l'interesse credo ci sia ancora, ecco, e quindi Radio Vanessa è giusto che continui il suo percorso verso il 50° anno di età.
1: Sì, beh, io ti ringrazio dicendo questo. E effettivamente è vero, insomma, c'è stato un lavoro, ma di tutti quelli che, diciamo, facevano i notturni per permettere, insomma, alle persone che dopo alla sera non avevano, diciamo, e si andavano a letto, già persone anziane a quell'epoca. Io mi ricordo solo che qualche ascoltatore di una certa età, non molto vecchio, mi telefonava scusandosi dicendomi: guarda, questa sera non ti ascolto perché c'è una partita di calcio che mi interessa, e mi telefonava scusandoci anticipatamente, che io dicevo: scusa, non preoccuparti, c'è una cosa che ti interessa e guardatela, insomma, non mi sento offeso, ecco. Però c'era anche questa attenzione di, come dire, stasera in certo senso ti tradisco, non sono con te. Va bene, Michele.
0: Ok.
1: Ti
0: ringrazio.
1: Di niente.
0: Ben ascolto.
1: Va bene, ciao, ciao.
2: Ciao Michele.
1: Ciao,
2: ciao. Ciao Michele. Grazie anche a Michele
1: che si dà da fare.
2: Grazie a lui siamo riusciti anche a chiudere questa proiezione che faremo appunto il 23 ottobre qui al patronato di
1: San Sergio. Sono cose. Sì, pronto?
3: Pronto? Ci parla Alberto.
1: Sì, ciao Alberto.
3: Ecco qua, io sto ascoltando, anzi, per dire il grande ruolo di Radio Vanessa, io vi sto ascoltando da Vicenza e sono quasi arrivato a casa.
2: Magnifico.
3: Oggi ho potuto andare a Vicenza per lavoro.
2: Magnifico.
3: E devo dire che veramente il viaggio è stato molto più piacevole del solito, perché ascoltare voci amiche, ascoltare cose belle, cose che fanno bene, aiuta molto, quindi anche questo è il ruolo della radio. Ma secondariamente volevo dire anche che innanzitutto vorrei rivedere Ubaldo vestito da Beccamorto, innanzitutto. e credo di aver anche trovato l'occasione per quando rivederti, Ubaldo.
2: No, ma io ce l'ho invece.
3: Pronto?
1: Sì, ti senti.
2: Alberto,
3: sì,
2: Alberto,
3: mi senti?
2: Io invece Ubaldo, che è inserito nel documentario, vestito da Ape Maia. Da cosa è rivestito adesso? Io non voglio dire, è rivestito tutto di giallo.
1: Come si chiama?
3: Circense. Da domatore. Io tanto voglio dire che oggi, ad esempio, una delle nostre collaboratrici, Sabrina, è stata protagonista di un piccolo intervento in una trasmissione che andrà in onda su Rai 2 prossimamente, quindi anche questo, diciamo, gioca a favore delle radio private soprattutto, ma della nostra Radio Vanessa, che è casa nostra, che è la nostra passione più grande, diciamo, sì, la verità. Però volevo dire anche, beh, innanzitutto di andare numerosi a vedere il docufilm di Riccardo, quale non ho parole per ringraziare per tutto quello che sta facendo, ma non per noi, lo sta facendo per una cosa giusta, radio, questa voce data a tutti. Quindi grazie Riccardo, e saremo sempre con te, insomma, quando vuoi. Quindi andiamo a vedere il docufilm quando verrà proiettato le prossime volte. Ma dopo volevo fare annuncio di nuovo che visto che voi avete parlato prima anche del nostro progetto 50° in piazza, beh, i primi incontri con le istituzioni cittadine è già stato svolto e c'è stata pienissima disponibilità da parte dell'istituzione cittadina veneziana che organizza il carnevale a far rivivere i fasti di quell'epoca. Quindi ora è tutto da ragionarci sopra e fra 2 anni sicuramente faremo la nostra bella figura. Quindi ecco, questo qua ci tenevo a dirlo ad Ubaldo, agli amici in ascolto, a Ricchi l'avevo già anticipato, però è bello sentire questo, insomma.
1: Ma senz'altro il work in progress che stai facendo è veramente meraviglioso e speriamo appunto di riuscire e che tu riesca, spingendo, facendo, brigando eccetera eccetera, a portarlo a realizzazione.
3: Ma io credo, siamo una squadra eccezionale, l'abbiamo stato in tempi difficili quando parato. Siamo partiti e abbiamo portato avanti questo sogno, perché parliamo di un sogno, e quindi sicuramente per il 2021, quasi una 50°, sicuramente staremo uniti e faremo sicuramente una bella cosa, perché come ho sempre detto, se noi siamo qua è grazie a chi contribuisce ogni giorno attraverso il tempo da lui dedicato alle trasmissioni, ma anche innanzitutto un pensiero va a chi non c'è più, che ha voluto, parliamo di 50 anni fa, molti non ci sono, collaboratori, ma anche tanti ascoltatori, perché anche quelli non ci sono più. E un ricordo particolare va soprattutto a loro che l'hanno resa viva la radio, e adesso ai collaboratori e ai numerosi ascoltatori che comunque una volta erano sostanzialmente settari, cioè Castello o qualche altra zona, adesso attraverso il web ci siamo espansi un po' in tutto il mondo, perché messaggi da parte sotto l'Argentina, dal Brasile, li abbiamo quasi questa anche stessa in onda di affrontare tutti i segni operati da tutto. Grazie ogni giorno contribuisce per la pubblica, potrei dire.
1: Eh sì, ogni tanto ti perdiamo perché evidentemente sei in treno
3: sono il vaporetto, sono i vaporetti in movimento, ecco. Però devo dire ancora che il viaggio è stato ancora più piacevole ascoltando le vostre voci. Adesso vi lascio alla vostra interessantissima conversazione e ci aggiorniamo presto. Ciao Baldo, ciao Ricchi,
2: ciao
3: e le amiche in ascolto.
2: Grazie
3: ciao
2: ancora, ciao. Grazie ancora, ciao, Alberto, perché bisogna, ovviamente non posso che ringraziare sempre Alberto, perché è stato, diciamo così, il passepartout poi per incrociare
1: sì.
2: Alberto è stato il vero filo conduttore, e devo dire una cosa di Alberto che forse che tanti hanno visto in lui il nuovo Alberto Angela, perché visto nel documentario quando è stato coinvolto nella descrizione di Via Garibaldi, ha condotto attraverso la parte qui dietro, e tanti sono rimasti ammirati, quindi ha diverse ammiratrici anche adesso Alberto.
1: Indubbiamente, come si può dire, il nucleo che dicevo, che è Via Garibaldi, ed è l'anima, perché resta sempre qua, per, diciamo, si vede da tante cose, perché già anche i bambini di scuola e cose del genere sono legati. Abbiamo avuto occasione di avere qua dei bambini della scuola della quarta e quinta elementare che son venuti qua, dove io e Alberto cioè Alberto meglio di me, perché loro quando hanno cominciato a parlare a dire a noi che canzoni piacevano, ma a me piacciono le canzoni 60, ma se gli parlo dei Beatles
2: certo.
1: E invece Alberto, che è molto più ferrato di me su tutto,
2: certo.
1: Riusciva,
2: è chiaro, però vedi il valore di ad esempio di trasmissioni radiofoniche con degli speaker, dei conduttori consapevoli, nel senso che quindi hanno una loro preparazione, e serve anche a far conoscere vecchie tra virgolette realtà storiche, musiche importantissime, che poi sono quelle da cui sono nate le nuove frontiere musicali. Quindi è anche un modo per dire: ragazzi, voi ascoltate questo, prima c'è stato questo, continuate ad ascoltare tranquillamente quello che volete, sappiate che prima c'è stato anche questo, nel bene e nel male, perché anche oggi qualcosa di buono esce,
1: sì,
2: come un tempo qualche stupidata andava fuori. Quindi è anche un modo per confrontarsi musicalmente, per chi poi vuol proseguire nella conoscenza appunto della musica leggera e della musica veneziana, come dicevamo prima, che ha una sua tradizione veramente alta.
1: Infatti io ho avuto modo una volta a Napoli, ero insomma con una guida che c'era al Vomero che si sperava, e sperando ho detto: guardi che Napoli e Venezia nel Settecento erano le uniche realtà musicali in Europa, e sono restate proprio veramente, e con tutta la tradizione, no?
2: Ma tuttora quando parli di musica dialettale, direi che la musica napoletana e la musica veneziana sono le due portabandiere italiane, insomma, Roma qualcosa, ma non come la tradizione.
1: No, ma e poi molto più tarda e non così copiosa.
2: Vuol dire che
1: non,
2: è radicata,
1: non così copiosa come
2: è radicata.
1: È vero, quindi vabbè. È stata un po' l'occasione appunto fatta di questo, penso che sia e sarà bello che potesse venire parecchia gente, però purtroppo chi abita lontano, non so quanto intendo Favaro, Spinea, io sono convinto che verrebbero volentieri, però magari non so, speriamo.
2: Guarda,
1: perché lo dobbiamo effettivamente, io credo, pubblicizzare,
2: sì, assolutamente,
1: pubblicizzare un po'.
2: Sarà una proiezione gratuita, aperta a tutti, e quindi il nostro intento è proprio quello,
1: proprio
2: di
1: a chi interessate riuscire
2: entrare
1: a portare
2: nel mondo, immergersi, deve essere una proiezione immersiva, non nel senso del 3D o della realtà virtuale,
1: diciamo,
2: no, deve essere immersiva, cioè ci si deve entrare in un mondo radiofonico dell'emittente. Io ad esempio quando entro qui, le volte che mi è capitato di venire qui, e fortunatamente ho avuto anche la possibilità di entrare anche nelle stanze, diciamo, sì, così, dove ci sono anche delle strumentazioni del passato per cui io subisco un grandissimo fascino, ma qui si respira ancora davvero un'atmosfera.
1: Non è modernizzato, ci sono cose moderne,
2: appunto,
1: perché si vedono,
2: c'è il monitor,
1: ci vedi CD di canzoni attuali,
2: c'è l'elettronica che è entrata prepotentemente, c'è un monitor lì con cui si interagisce.
1: Ma
2: oggi
1: devi pensare che
2: l'atmosfera del tempo la si respira.
1: Quando ho iniziato io, che parlo nel 2000, perché ho iniziato nel 2000, e c'era il giradischi qua.
2: una meraviglia, io lo uso ancora, ce l'ho ancora, sia in soggiorno
1: che nel
2: mio studio.
1: Tanto che siccome il primo anno che sono venuto ho fatto musica, facevo una gara con tutti gli strumenti che avevo, le mettevo quattro canzoni contemporaneamente, col 45 giri, e le due messe col cosa e un'altra col registratore, e mi dovevano dire che canzoni erano.
2: Meraviglia.
1: Allora qualcuno riusciva a trovarne due.
2: Bellissima, ma è un'idea, guarda, brevettala, perché è stupenda, cioè sarebbe ancora adesso una cosa incredibile, cioè metterne quattro assieme e dire che
1: canzoni sono.
2: Ma è una cosa eccezionale, questo sarebbe da prima serata, altro che la ruota della fortuna. Questa sarebbe una bellissima idea.
1: Ogni tanto ci mettevamo cose strane,
2: bellissime cose bellissime, cose assolutamente assolutamente belle.
1: Ecco, come dico, io e Radio Vanessa sono qua, ma ci devo molto. Quello che ho detto è vero, perché sono cresciuto con Radio Vanessa, ho dato e mi ha dato sotto tutti i profili, sia come conoscenza, perché quando mi venivano persone preparate a tutti i livelli, sia a livello di medico ma anche a livello storico, mi venivano ricercatori dell'archivio dei Frari, e che con cose che avevano appena trovato e con novità, diciamo, e quindi era un vantaggio anche per me. No, ero io che, sì, io aspettavo loro, ma loro cosa mi davano?
2: No, ecco, in questo caso è proprio il senso di arricchimento
1: è vero,
2: che
1: e quindi si diciamo è stata cose, insomma, abbastanza belle, per cui lei questo. E per il resto io mi accorgo che effettivamente quando parlo con qualche persona, ecco, sono andato a, purtroppo, insomma, sono soggetto a parecchie visite in questo periodo, sono andato a Fatebene Fratelli. Allora, Fatebene Fratelli, ho parlato, ho firmato con la penna di Radio Varese che porto sempre qua. E tuo infermiere mi dice, a Radio Vanessa fa, ma forse, dico, allora avrà conosciuto Gianni. Ho detto, Gianni Simpatia, come no? E si vede che lui a quell'epoca era abbastanza chiaramente più giovane, perché aveva tutta un'altra età, e l'ho visto proprio, che questo ricordo che aveva, cioè, quindi persone che hanno avuto modo di conoscere, nel caso specifico era un collega, ma oppure le persone direttamente che conoscevano, avevano un piacere di ricordarlo.
2: Una cosa bellissima, cosa bellissima. E tra l'altro, ti ripeto, voi adesso siete riconosciuti, tanto che l'Anna Rosa, sai che aveva i capelli tutti colorati, no? Una ragazza mi ha detto, dov'è finita la signora Punk, che devo farle delle domande, signora Punk. È un momento, non capivo, tra la signora Punk, questa deve aver sbagliato proiezione, ho detto, cosa, che signora Punk, ho detto, ma ha guardato la proiezione nostra, era su una prima, la signora Punk che c'era nel documentario, ho detto, signora Punk. Dopo ho detto, la signora faceva la trasmissione di poesia, sì proprio lei, dov'è finita? E tu c'è, deve essere qua in giro, perché tra l'altro non dovevo star lì a non capivo bene. La signora Punk mi ha detto, quindi sappiate che siete sotto l'occhio, ecco, del pubblico,
1: ecco. Va bene, io penso che abbiamo finito un po'.
2: Assolutamente.
1: Se vuoi dire qualcosa, oltre abbiamo già ricordato il che ci sarà, vero, la ripresa della, la data la ricordiamo un'altra
2: assolutamente
1: volta,
2: assolutamente. Allora, venerdì 23 ottobre alle 17:30 saremo nella Sala Teatro Patronato dei Salesiani Leone, sì, XIII, in Calle San Domenico, qui in Via Garibaldi, quindi si trova facilmente quando uno è al centro di Via Garibaldi, a pochi passi dal monumento di
1: è vicino alla chiesa, poi la chiesa, di fronte alla chiesa,
2: ecco. E ci teniamo a dire che sarà assolutamente aperto a tutti, un evento in cui vogliamo appunto apportare una testimonianza di quei 50 anni radiofonici di Radio Vanessa, che mi sono permesso di omaggiare con grande rispetto, e questo ci tengo a dirlo, e anche con un po' di timore reverenziale. Io ogni volta che entro qua ti dico sono sempre un po' emozionato, forse si è anche percepito sono sempre un po' emozionato, perché per me Radio Vanessa rappresenta veramente un momento e un episodio culturale della città, che è stato, lo è e sicuramente lo sarà, come dice Alberto Canciani, i primi 50 anni di Radio Vanessa, quindi proseguirà. Non posso che, tra l'altro, permettimelo l'ultima volta, ringraziare ancora voi che avete dato voce non solo alla radio ma anche al mio lavoro documentario, quindi è stato un lavoro, che ribadisco, collettivo, che dobbiamo, spero sentiate anche in parte vostra, perché è a voi dedicato.
1: E poi appunto da un punto di vista letterario, diciamolo così, scorre. È fatto talmente bene che si vede,
2: non spetta a me, ecco,
1: scorre, non cioè che certe volte, perché il documentario qualche volta può avere il difetto di dire ma è troppo lungo, non poteva tagliarlo, fare un po' più corto sto argomento, invece è posto in modo che mantiene sempre il tutto vivo, e pur qualche volta, diciamo, venendo qua e dopo lo ritrovi là, ma con un'armonia, ecco.
2: Grazie,
1: quindi
2: grazie,
1: è stato bello,
2: è
1: piacevole proprio anche da vedere, insomma,
2: grazie di cuore.
1: Va bene, allora ringraziamo chi ci ha ascoltato.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Cari ascoltatori, le ascoltatrici, vi ringraziamo. E va bene, come Radio Vanessa sarò qui mercoledì prossimo, quindi buona serata, gli auguri di una buona cena ve le avevo fatte già con le poesie a Venezia, non le ripeto,
2: abbiamo accompagnato al momento conviviale conviviale della cena.
1: Bene, allora saluti ancora e a risentirci.
2: Grazie,
1: al prossimo
2: grazie di cuore.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lischlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le

Modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è

0: Artificial chorus modulation.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.